0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Gladiatori della notte,
2: buonanotte.
1: Come promesso, ora è arrivato il momento di ascoltare gli highlights dell'arena.
2: E contenuto estremamente divertente ogni giorno, perché ci piace riascoltare gli strafalcioni e soprattutto le persone che rispondono in maniera curiosa e divertente alle domande che facciamo la mattina.
1: Qualche volta ascoltiamo gli strafalcioni, qualche volta invece ascoltiamo due concorrenti molto bravi e preparati.
2: C'è anche chi ha studiato, eh?
1: Ascoltiamo questa volta cosa è venuto fuori.
3: L'arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Le 6:48, siamo in diretta in questo mercoledì mattina su Dimensione Suono Roma. Presentiamo anche i due concorrenti che si sfidano dentro l'arena.
2: Loro sono Alessandra e Claudio. Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti.
1: Benvenuti.
4: Buongiorno.
2: Allora partiamo da Alessandra, conosciamoci al volo. Alessandra, di che zona sei e che fai di bello?
4: Allora, io sono di Cerveteri, provincia di Roma,
2: sì,
4: e lavoro
2: bene.
4: In autogrill.
2: In autogrill, brava. Da quale esattamente?
4: Maccarese,
2: perfetto.
1: L'autogrill di Maccarese.
2: Ce l'ha sospeso.
1: Lì dentro di cosa ti occupi, Ale? Se possiamo.
2: L'ha detta il camorrista.
4: No, io sto nell'area servizio, fuori dal bancone.
2: Fuori.
4: La ragazza vestita di giallo, praticamente.
2: Ah, perfetto, abbiamo capito. Perfetto.
1: Andiamo ora a conoscere Claudio. Da dove ci stai chiamando e cosa fai di bello nella vita tu?
5: Buongiorno, mi sto chiamando da Roma, mi sto recando al lavoro e lavoro nella Polizia di Stato.
1: Hai capito, grande Claudio, benissimo.
2: Allora dove sicuramente ci conoscerai, perché
1: molto affascinante che spesso si
5: incrocia. Sì, infatti avete due facce conosciute, sicuramente vi abbiamo fermato qualche volta.
1: Claudio, abbiamo due profili lombrosiani, ok? Quindi.
2: Ma tanto loro hanno la foto sia davanti che di profilo.
5: Bravo.
1: Con il cartello in mano, stile rockstar.
5: Sicuramente.
2: Qualsiasi rockstar mondiale c'ha qua la foto, dai.
5: E infatti.
2: Alessandra è stata contattata per primo, ha diritto a scegliere con chi giocare tra noi due. Vai.
4: Teppo.
2: Vai, partiamo.
3: 3, 2, 1, 0.
2: Alessandra, chi ha scritto la celebre tragedia Romeo e Giulietta?
4: Allora, oddio.
2: Shakespeare. Qual è il punto più profondo di tutti gli oceani della Terra? C'è un impasso.
4: Passo.
2: In occasione delle Olimpiadi di Roma del 60, l'atleta etiope Abebe Bikila vinse la maratona correndo senza canottiera, senza scarpe o senza pantaloncini?
4: Senza canottiera.
2: Stop.
1: Tempo scaduto. Facciamo il punto della situazione. Vai.
2: Allora, la

0: con
1: sì. Io ci vado al mare l'estate, però la mi piace sì. E nelle Olimpiadi di Roma del 60 l'atleta etiope Abebe Bikila vinse la maratona correndo senza scarpe, non senza canottiera. Allora, Alessandra, ti fermi a una risposta esatta. Okay. Vediamo cosa combina il nostro Claudio.
0: Claudio, sei pronto? Concentrati, perché insomma, secondo me la vittoria è a un passo. Andiamo.
2: 3, 2, 1, 0.
0: Claudio, si arriva alla stazione di Brignole. In quale città italiana mi trovo?
3: Passo.
0: Il rapper che canta Tranne te.
3: Fabri Fibra.
0: La piazza di Palazzo Spada.
3: Piazza Farnese.
0: Si arriva alla stazione di Brignole, in quale città italiana mi trovo?
3: Non lo so, Lucca.
0: Lucca, ah, un pelino più in su, perché non siamo in Toscana, Claudio, siamo in Liguria. Si arriva a Brignole, mi trovo a Genova. Il rapper che canta Tranne te, questa l'hai azzeccata, è Fabri Fibra. La piazza di Palazzo Spada è piazza Capo di Ferro, o no?
1: Guarda, sì. qui dice sì. Si trova a Piazza Capone, una piccola piazzetta lungo il percorso che da Piazza Farnese conduce a Viareno.
3: Infatti io, sapere, siccome certe volte noi lavoriamo anche lì vicino, io sapevo che era Piazza Farnese, però mi rimetto a voi sicuramente.
0: È sede del Consiglio di Stato, quindi la piazza specifica. Di fronte Palazzo Spada è proprio Piazza Capo di Ferro.
1: Vabbè, comunque ragazzi, okay. È 1-1, spareggione, forza!
0: Si va allo spareggione questa mattina per decidere la sfida.

0: Okay.
1: Alessandra, qual è l'animale che ti riesce meglio?
0: La gallina.
1: Fammi la gallina,
2: vediamo,
1: vai.
2: Vediamo.
1: Cocodè, perfetto. Claudio, qual è il tuo animale?
2: Allora, Claudio,
1: del cuore?
2: Claudio, famo fa la sirena. Fa la sirena, Claudio.
1: Fai la sirena, Claudio. Sembra Ciubecca, sembra, non è una sirena.
2: Però. Ragazzi, la domanda è facilissima.
1: Gallina contro sirena, andiamo.
3: 3, 2, 1, 0.
2: L'attore che interpreta Indiana Jones. Sirena.
4: Harrison Ford.
1: Oh, esatto. Risposta corretta, grande Claudio.
2: L'avevo detto, la risposta
1: bravo,
2: era facilissima.
1: L'hai portata a casa.
2: Bravo Claudio. E con la con velocità ti aggiudichi la vittoria e ti porti a casa la nostra t-shirt. Alessandra, oggi non sei riuscita a vincere, ma come facciamo peccato sempre con tutti, daremo anche a te una seconda possibilità.
1: Grazie.
2: Ciao Alessia, ciao,
1: buon lavoro, alla prossima. E noi restiamo da soli con il vincitore di oggi, lui si chiama Claudio.
2: Bravo Claudio, complimenti.
1: Bravissimo.
2: Una vittoria in velocità. Adesso mi raccomando, ricordati di noi la prossima volta che magari
1: ecco
2: ci incontriamo.
1: Assolutamente.
4: La prossima volta che mi capitate vi lascio andare.
1: Anche perché Claudio, se ci fermi, noi possiamo sempre dire: lei non sa chi sono io.
2: Bello, ma come non
4: bravo,
2: lo sa?
4: Bravo. Parola giusta. Grazie a voi e buona giornata, vi ascolto sempre con piacere.
2: Grazie.
1: Quindi gladiatori, vi aspettiamo tutte le mattine per giocare all'arena con noi dal lunedì al venerdì.
2: Mi raccomando, presentatevi preparati.
3: Dimensione Suono Roma, la

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Roma, è pomeriggio, c'è un tizio che cammina, all'improvviso passa davanti a una libreria e in quel momento dalla libreria esce un suo amico. Come si vedono, si salutano, fa: ciao Claudio, ciao Marco, che fai? E questo gli fa: no, guarda, sono entrato a comprare un libro. Dai, che hai preso? Beh, ho preso più che libro, un manuale. Sì, un manuale. Di che parla? Niente, è un manuale che spiega il comportamento delle bestie feroci. Ah, bene, bene. Hai deciso di allargare i tuoi orizzonti culturali? Fa: no, ho deciso di capire mia moglie.
3: La notte dei gladiatori.
0: La notte.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Venerdì 19 giugno 2026, Geperrino De Niro con voi fino alle 3 e quindi, come promesso, contenuto inedito realizzato apposta per tutti i gladiatori che ci ascoltano di notte, il nuovo romanzo scritto dal Sor Geppo.
2: Ti piacciono i romanzi di guerra?
1: Ma che scherzi.
2: Lo so che sono un grande amante tipo, di film tipo Dunkirk, questi così.
1: Salvate
2: no?
1: il soldato Ryan.
2: Esatto,
1: pure.
2: È molto simile a quella che hai detto adesso. Allora, il mio racconto segue una squadra di Ranger guidata dal capitano Enrico, incaricato di addentrarsi oltre le linee nemiche in Normandia.
1: Enrico?
2: Sì.
1: Come mai non c'è Armando?
2: Aspetta. La missione è ritrovare il paracadutista Armando.
1: Eccolo qua, io lo
2: i
1: sapevo.
2: I cui tre fratelli sono morti tutti in battaglia.
1: Lo sapevo.
2: Per riportarlo a casa.

0: incolume.
1: Vabbè, come si intitola questo romanzo?
0: Salvate il soldato Armando.
1: È uguale, identico al film che ho citato prima, neanche a farla apposta, Salvate il soldato Ryan.
0: Sì, ma quello era il cognome Ryan, questo invece è il nome, Armando.
1: Ma è troppo palese così. Se devi plagiare un'opera d'arte, devi cercare di essere più creativo.
0: Beh, veramente il plagio è stato fatto dagli Stati Uniti, perché il romanzo originale è il mio.
1: Ma non è vero.
0: Come
1: è uscito dopo.
0: Sì, io ho scritto nel 70 questo.
2: Dimensione Suono Roma, la

0: alla fine di un altro appuntamento notturno insieme. Geppellino De Niro vi salutano.
1: Lo so, dobbiamo lasciarci, lo sappiamo, ma state tranquilli perché ci lasciamo solo temporaneamente. Alle 6 in punto, esattamente tra 3 ore, noi torniamo con la fantastica puntata del venerdì.
0: Quindi vi aspettiamo dalle 6, puntuali come sempre, anche al 393 0119 119. Geppellino De Niro vi salutano. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao.
2: La notte dei gladiatori.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Che cosa?
1: Agitato, non mescolato.
0: Ma non agitate niente, soprattutto a quest'ora. Mi raccomando, cinture allacciate e voliamo indietro nel tempo sulle ali della musica al 94.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: In casa dimensione suona Roma con Don Cash, si balla con lui.
1: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair, yeah. E questa è il mia hit I Can't Wait featuring Chiesa. Baci.

0: Mystery.
1: Dopo i saluti anche di Bob Sinclair, chi balla con me si fa sentire al 393 0119 119.
2: Ciao, sono Paolo.
1: Ciao Paolo, benvenuto con noi in studio. Ti riporto dritto sulle ali della musica quando eravamo più giovani, 24 gli anni trascorsi dal 2002. Madonna remixata, Madhouse, Like a Prayer.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: È tempo di scoprire il meglio della musica di domani. In Casa Dimensione Suona Roma con Don Cash la chiamiamo novità, ma è solo la musica del futuro.
1: Che senso?
0: Che voi ne decreterete il successo. Questa volta il giro del mondo con due grandi voci italiane. Lei, Angelina Mango, lui, Marco Mengoni. E questo è il loro grande canto d'amore. Let's go!
2: Dimensione Suona Roma, novità!

0: Music History.
1: E si sono fatte le 4. Buongiorno e buonanotte contemporaneamente in compagnia di Don Cash in casa Dimensione. Sono a Roma. Chi è con me?
2: Ciao Don Cash, Marcello da Roma.
1: Ciao Marci, buonanotte. Ti riporto dritto al 2002, ancora una volta, 24.

0: History.
1: Beh, ragazzi, quasi le 4.30, questo è il punto di mezzo. Buonanotte e buongiorno, guarda.
2: Buonasera, Don Cash.
1: Buonasera, e poi?
3: Buongiorno, Don Cash.
1: Per ognuno, ragazzi, come vuole lui. Buongiorno, buonanotte contemporaneamente, ma intanto alziamo il volume della musica. Voliamo indietro nel tempo con Play the Live, The Bongo Song di Safri 2.
4: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Beh ragazzi, io vi lascio e vi ritorno a trovare oggi come sempre dalle 16 alle 19 nell'ultimo episodio della settimana del Drive Time della Capitale. Insieme a voi ci sarò io.
1: And this is the King of Drive Time.
0: Buongiorno.

0: Liberi, Extended Version.
1: Dai che venerdì 19 di giugno, un saluto a tutti i gladiatori, quelli dell'alba, da Daniele Greco. Siamo insieme anche stamattina fino alle ore 6, fino a quando poi arriveranno quei mattacchioni di Geppo e Rino con la sveglia dei gladiatori. Cominciamo dal 1997, guarda il mio anno.

0: Big History Extended Version.
1: È il viaggetto della mattina, quello dell'alba, che poi l'alba d'estate è qualcosa di meraviglioso. Siamo insieme fino alle 6, sono Daniele Greco, aspettando anche i gladiatori, Geppo Rino, la sveglia di questa mattina, di questo venerdì 19 di giugno. Si riparte dagli Undercover, che ripresero questa qui, Baker Street.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Extended Version.
1: Fate piano che qualcuno ancora si deve svegliare. Dai, buon inizio di giornata, è venerdì 19 di giugno. Io sono Daniele Greco e queste che stiamo ascoltando sono le hit che hanno fatto la storia del ritmo, la versione dell'alba. E ci stiamo godendo una ad una. Arrivano gli 883.

0: Extended Version.
1: Ci piace chiamarlo così, riscaldamento muscolare dell'alba con Dimensione Sonoro, ma è con la dance degli anni 90 e degli anni 2000, è lì che stiamo ritornando, stiamo viaggiando assieme. Per ripartire, altro che riscaldamento, altro che risveglio, questa ci ha fatto proprio la botta per iniziare al meglio.

0: capitale in tempo reale.
1: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
0: Su dimensionisuonaroma.it.
2: Ritmi History Extended Version.
3: Ultima sequenza con le hit del passato. Un bel viaggio abbiamo fatto stamattina, eh? Ci siamo anche emozionati con diversi brani, diverse sonorità che non ricordavamo affatto. Tra poco arrivano i Gladiatori, Jeff Guerrino. Io sono Daniele Greco e torno dalle 19 per il salottino del venerdì sera. Vamos!
0: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
0: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: I like to move it, move it. I like to move it.

0: Gladiatori, buongiorno e soprattutto buon venerdì a tutti.
1: Siamo contenti, dai. Secondo voi che è venerdì?
0: Ma anche voi lo siete. Infatti tra poco ascolteremo i vostri messaggi al 393 0119 119, ma le buone notizie non terminano qui, perché no, in questa prima ora troveremo l'almanacco del giorno oggi e soprattutto giochiamo con I Love Roma.
1: Quindi state pronti e tenete bene a mente il nostro numero 393 0119 119. Partiamo come al solito con il buon umore, eh? Forza!

0: barzelletta di Geppo.
1: Due vecchiette sono in chiesa. A un certo punto una gli fa quell'altra: a un segretario, mi si sono addormentate le chiappe. L'amica gli fa: lo so, me ne sono accorto, ho sentito russare tre volte.

0: Iniziamo così il venerdì mattina di Dimensione Suono Roma Gladiatori. Buongiorno.
1: Sentiamo qualche messaggio che ci è appena arrivato al 393 0119 119. Dai
2: ragazzi, buongiorno, sono Emiliano.
0: Ciao Emiliano,
2: ti ascolto sempre a quest'ora la mattina che mi alleno un po', sono in provincia di Torino, a Collegno.
1: Collegno,
2: però sono di Rieti, ma mai vivo qui. Ciao, grandi, buona giornata.
0: Ciao Emiliano,
1: vedi, un abbraccio fin laggiù,
0: Nonostante sia venerdì, lui si allena.
1: E poi lui ha scaricato l'app.
0: Bravo.
1: Così almeno ci ascolta pure da Torino. Anzi, se non siete qui in zona, se non siete di Roma, vi spostate, ricordatevi sempre che c'è la nostra app.
3: Ragazzi, buongiorno, Giordano da Roma.
1: Ciao.
3: Carichi a pallettoni, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te, ragazzi, che spettacolo sentirvi così carichi, eh? Quindi 393 0119 119, questo è il numero. Geppellino, De Niro poi in quest'ora giocheranno con voi con I Love Roma, quindi
1: state pronti. E vi ripeto il numero 393 0119 119, in palio al nostro zaino.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: il venerdì mattina di Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno.
1: Giorno.
0: Continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi.
1: Dai,
0: sono
1: sentiamo.
0: Tanti anche oggi al 393 0119 119.
1: Vai.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
2: Pino,
0: ciao Pino.
2: Direzione Fiumicino, ho fatto anche la rima. Volevo fare un appello,
0: sì, a chi?
2: A tutti i fenomeni che si svegliano tardi la mattina per andare al lavoro e poi fanno i pazzi con la macchina.
1: No,
2: correndo e sorpassando su strade che non si può sorpassare.
1: Occhio, non si fa, ragazzi.
2: Passatevi 10 minuti prima la
0: Bravo.
2: Mattina che rischiate di uccidere la gente.
1: Chi va piano va sano e va lontano, c'è pure il detto, eh?
0: E poi è meglio arrivare più tardi.
1: Sicuro?
0: Che non arrivare proprio. Quindi.
1: Credo, eh.
3: Buongiorno Gifferino, un saluto da Moreno.
0: Ciao Moreno.
3: Un saluto da Gianni, ciao ciao.
0: Moreno, mi raccomando, oh, su con la vita.
1: Andiamo un po'.
0: È venerdì, Prenditi un caffè.
1: Da un po' l'ase.
4: La sveglia dei gladiatori.
5: Estate.

0: Venerdì mattina con la musica di Dimensione Suono Roma Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Piccolissimo break, restate con noi, subito dopo la pausa torniamo con l'almanacco del giorno oggi. Restate qui.
2: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma.

0: Auto Royal Company e 0100.
1: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
2: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
1: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
3: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
4: Dimensione Suono Roma. Meteo.
5: Ci attende un venerdì anticiclonico su tutto il Lazio. Avremo infatti ampi spazi assolati su tutta la regione inizialmente con cieli sereni e tersi, ma nella seconda parte del giorno segnaliamo improvvisi temporali di calore sui rilievi. Una giornata calda con valori massimi di 35 gradi sulla capitale. Per quanto riguarda la giornata di sabato, inizialmente il tempo sarà stabile, da segnalare ancora un minimo di variabilità a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno e temperature massime stazionarie. Dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
6: Su Dimensione Suono Roma,
4: la sveglia dei gladiatori.

0: Siamo tornati su Dimensione Suono Roma Gladiatori. Buongiorno. Buongiorno. Pronti, come anticipato, con l'almanacco del giorno oggi. Facciamo entrare l'orchestra medievale. Sbrigatevi. Venerdì 19 giugno, i santi del giorno. Ecco, iniziamo da questi qui, così capiamo questa mattina a chi dobbiamo affidarci. Il primo da celebrare è San Romualdo.
1: Allora, io, visto che è San Romualdo, farei gli auguri a tutto l'ordine dei camaldolesi.
0: Chi sono?
1: Perché sai come si dice, no? Ai camaldolesi non si guarda in bocca, no?
0: La congregazione camaldolese dell'ordine di San Benedetto è un istituto religioso maschile di diritto pontificio, costituito da eremi e monasteri sui iuris.
1: Ah, pensavo fosse un tipo di equino. Scusate.
0: Ora va a capire che vuol dire tutto quello che abbiamo detto, ma noi siamo ignoranti e quindi
1: così rimaniamo.
0: Andiamo avanti.
1: Perfetto.
0: Accade oggi, nel 1910 veniva celebrata la prima festa del papà.
1: Scusa, ma non si fa a 19?
0: Sì, all'inizio non era legata alla figura di San Giuseppe, quindi
1: ecco.
0: Era legata a una figura, un esemplare di padre, tipo veterano della guerra, ok, dell'associazione americana.
1: Ho capito.
0: Poi nel 1978 oggi esordiva anche Garfield, il gattone dei fumetti.
1: Il gattone arancione, tanto dispettoso, ma molto molto carino e divertente.
0: Nati in questo giorno, allora facciamo tanti auguri anche ad Anna Valle, nata oggi nel 1975.
1: Ex Miss Italia lei, eh?
0: Lei siciliana doc, nata nella provincia di Siracusa, Lentini, una delle donne più belle che abbiamo mai avuto qui in Italia.
1: E poi si è affermata bene come attrice, molto brava.
0: Sì, confermo. Nati anche dal punto di vista sportivo in questo giorno, nel 1951, il grande ciclista Francesco Moser.
1: Francesco Moser è stato uno dei più grandi che abbiamo avuto qui in Italia, anche detentore di parecchi record.
0: Qualche giorno fa è stato il compleanno di Eddie Merckx, oggi ricordiamo volentieri quello del nostro Francesco Moser. Poi dobbiamo fare tanti auguri anche a Boris Johnson.
1: Finalmente per il suo compleanno si è pettinato. Ci hanno sempre scapigliato tutta la sua carriera.
0: L'ex premier inglese, no? Che il primo gennaio del 2020, l'anno in cui tutto

0: mondo è entrato in lockdown ed è lì a poco, insomma, sarebbe iniziato uno dei periodi più bui dell'umanità. Lui il 1° gennaio di quell'anno pubblicò una foto con i pollici versi, entrambi, non solo uno o l'altro, e disse: questo sarà un grande anno per l'Inghilterra.
1: Ci ha visto lungo, diciamo.
0: Mamma mia, dammi 86 numeri che mi gioco i restanti e magari riesco a guadagnare qualcosa al Super Enalotto. E poi chiudiamo in bellezza in tutti i sensi ricordando oggi il compleanno di Zoe Saldana.
1: Mamma mia, una delle mie attrici preferite, bravissima ma soprattutto bellissima, di origine dominicana, ce la ricordiamo perché è una delle attrici che è bella anche truccata da aliena. Lei infatti è la mitica aliena verde dei Guardiani della Galassia, no?
0: Esatto.
1: Che bella, che è molto brava.
0: Nata oggi nel 1978.
2: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Music History 80.
1: Anche questo venerdì mattina insieme Geppe e Rino De Niro vi portano a spasso indietro nel tempo e ci fermiamo nel 1984, l'anno del primo SMS.
2: In quegli anni Leo Sawyer e i suoi Foreigner con I Want to Know What Love Is.
1: Su il volume
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suona Roma.

0: Ricordo sbloccato con questo disco del 1984, I Want to Know What Love Is, Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Tra poco giochiamo con voi, restate qui.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Ve l'abbiamo detto all'inizio di questa prima ora insieme, gladiatori, buongiorno. Giorno. Su Dimensione Suono Roma, tra poco torniamo per farvi vincere il nostro zaino. Quindi segnate il numero
1: 393 0119 119. Il più bravo, ma soprattutto il più veloce, si cucca il nostro zaino.
2: Che dai e sia con te.
3: Vabbè, comunque, ragazzi, ricordo legato alla bicicletta, sentiamo.
4: Ricordi in bicicletta ce n'ho tanti, ma penso che il più spettacolare è quello quando ho preso la bicicletta di mio padre, perché la mia era rotta, e sono andato in discoteca. Al ritorno abbiamo montato in tre sopra sta bicicletta.
3: Siete saliti in tre.
4: Al giorno dopo più il padre prende la bicicletta la mattina alle 5 per andare al lavoro. Che te lo dica, fa? M'ha svegliato. Come m'ha svegliato?
0: E abbiamo appena scoperto l'origine del termine dare una sveglia.
1: Drive time. Che dai e sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
7: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Su Dimensione Suono Roma,
1: la sveglia dei gladiatori.

0: Roma. I love Roma.
1: Come promesso, gladiatori, siamo pronti a regalarvi il nostro zaino e quindi preparatevi al 393 0119 119,
2: perché dovete rispondere alla domanda che sta per farvi Rino. In palio il nostro fantastico zaino esclusiva di dimensione sulla Roma, ma soprattutto della sveglia dei gladiatori.
1: Un bagno notturno in una delle fontane più famose di Roma. Ormai ci siamo, ai noi, abituati. Tanti turisti infrangono spesso la legge, quindi
2: non si fa,
1: decidono di farsi il bagno in una delle fontane che si trova qua in giro per la città.
2: Ricordatevi che non si fa, c'è un verbale pure salato.
1: Lo scorso mercoledì 16 giugno è riaccaduto. Gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Roma Capitale erano in zona quando hanno notato i tre di nazionalità americana, inglese e belga, mentre erano in acqua. Subito sono fatti uscire dal monumento. I tre sono stati poi identificati e sanzionati secondo quanto previsto dal regolamento di polizia urbana.
2: Sono circa 500 euro il verbale, quindi occhio.
1: E poi hanno ricevuto anche il cosiddetto DASPO urbano.
2: Hanno fatto bene, sono d'accordo.
1: Oltre danno anche la beffa. Questa mattina però, se volete portare a casa il nostro zaino, dovete dirci in quale famosa piazza questi tre turisti hanno fatto il bagno.
2: Come al solito ci sono le tre opzioni: Piazza Farnese, Piazza della Madonna dei Monti o Piazza della Repubblica.
1: In tutte e tre le piazze c'è una fontana.
2: Esatto, quindi esatto, tutte famose.
1: Lo abbiamo fatto apposta. Piazza Farnese, Piazza della Madonna dei Monti oppure Piazza della Repubblica.
2: Invia ora la tua risposta esatta al 393 0119 119. Il più bravo, ma soprattutto il più veloce, si porta a casa il nostro zaino.
1: Lo scorso mercoledì sono stati pizzicati questi tre turisti che facevano il bagno lì dove non potevano. In quale piazza? Farnese, Piazza della Madonna dei Monti o Piazza della Repubblica?
0: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma. I love Roma.
1: E anche questa mattina siamo riusciti a consegnare il nostro zaino. In collegamento c'è la gladiatrice Daniela.
2: Ciao Daniela, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Eccola. Allora, raccontaci Daniela, da dove ci ascolti e che cosa fai di bello nella vita?
3: Allora, io vi ascolto da Roma. Sì.

0: Io sono zona Boccea.
1: Zona Boccea. Perfetto,
2: okay.
1: Perfetto.
2: Daniela già sveglia a quest'ora per vivere alla grande il weekend su Dimensione Suono Roma. Ti diamo una buona notizia. Hai risposto correttamente alla domanda al 393 0119 119. Ma

0: una risposta molto semplice.
1: Ti aggiudichi la nostra t-shirt che a breve
0: lo zaino.
1: Scusami lo zaino che a breve ti verrà ricapitato a casa. Se vuoi salutare qualcuno, questo è un momento tutto per te. Vai Daniela.
2: Saluto tutti quelli che mi stanno ascoltando. Un bacio a tutti voi.
0: Grazie Daniela. Buon fine settimana, alla prossima.
1: Ciao.
2: Grazie a voi.
3: I love Roma.

0: Hai capito la nostra Daniela, brava, complimenti, è riuscita a portare a casa il nostro zaino.
1: Lo vedi, molte volte basta leggere un semplice quotidiano per portarti a casa la vittoria.
0: E noi nella prossima ora continuiamo a giocare con voi, perché ci sarà la Biga, ci sarà Astreo, Emiliano Bonini, quindi segnate il numero 393 0119 119.
1: E soprattutto state pronti?
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Ciao Rino, ciao Geppo, sono Martina da Roma e sono felicissima perché è venerdì, è proprio venerdì.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante.
4: In posizione, morbidi, braccio ben disteso.
3: Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. I sabotaggi dell'alta velocità non hanno risposto alle domande del giudice. 4 dei 7 anarchici arrestati nel blitz antiterrorismo della Digos nel centro sociale di Montesacro. Gli interrogatori di garanzia nel carcere di Regina Coeli, secondo il GIP Rosalbadiso, erano capaci di compiere altre azioni violente di particolare impatto. Rafforzare la presenza delle forze dell'ordine sul litorale di Ostia è una delle decisioni prese dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza sulle occupazioni abusive e alla situazione degli stabilimenti balneari di Ostia. Tra i provvedimenti, il censimento degli stabilimenti, la demolizione, i controlli aumentati. In vista dell'estate andranno presidiati i lidi sequestrati. Oggi la seconda prova di maturità per gli oltre 53.000 studenti nel Lazio, quasi 40.000 a Roma, latino al classico e matematica allo scientifico. A San Pietro l'ultimo saluto al Cardinal Ruini, il Papa, da lui un segno profondo, ha detto nell'omelia Papa Leone, ricordando come l'ex presidente della CEI abbia saputo guidare il popolo di Dio in momenti importanti e delicati. E intanto oggi Papa Leone celebrerà il suo 44esimo anniversario di sacerdozio. Prevost infatti è stato ordinato presbitero nella cappella di Santa Monica a Roma, a pochi passi dal Vaticano, in quel giorno del 1982. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
6: Buongiorno gladiatori, sono le 7.

0: Gladiatori, buongiorno! E soprattutto buon venerdì a tutti!
1: Che questo bello! Questo è un bel venerdì di sole, di caldo e soprattutto è l'inizio di questo ennesimo weekend estivo!
0: Elenchiamo il menù di questa seconda ora insieme.
1: Tanta roba, aspetta che il cameriere me lo sta portando. E in quest'ora, dopo una fantastica barzelletta, troveremo il nostro Astreo che ci farà l'oroscopo sul segno top di questo weekend, il nostro Emiliano Bonini con Vox Populi, un salto negli anni Ottanta come ogni ora e soprattutto torna il gioco dove bisogna collaborare.
0: La biga dei gladiatori, o tutto o niente, o vincono in due o perdono in due. Quindi,
1: vuoi qualcos'altro in quest'ora?
0: Aspetta che devo ricordare il numero, 393 0119 119. Iniziamo subito, andiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Il nostro amico l'appuntato dei carabinieri Gargiulo in divisa si presenta all'interno di un'edicola con una radio in mano. Quando entra il giornalaio gli fa: prego dica. Mi scusi, gli fa: è uscito Diabolik? Il giornalaio fa: non ancora. Gargiulo via radio fa: presto, circondate l'edicola.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: carica giusta per affrontare questo venerdì mattina con la nostra musica Gladiatori. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come promesso è arrivato quel momento lì, quindi mettetevi comodi perché ora consultiamo le stelle, scopriamo insieme il segno zodiacale top di questo weekend.
2: Astreo.
0: Signor Astreo, buongiorno, ben ritrovato e buon venerdì. Siamo curiosi noi di Dimensione Suono Roma di scoprire il segno zodiacale più fortunato di questo fine settimana.
1: Ha sentito che caldo, signorino?
0: Sì, è arrivato il Niño.
1: Lei, perché io ho l'aria condizionata a portatile.
0: Ah, quindi c'era sotto tipo la camicia, bene.
1: Il segno top della settimana,
0: sì,
1: è il Cancro.
0: Il Cancro.
1: Amore, Venere ti guarda con occhi languidi. Se sei in coppia, il partner geloso di Venere ti guarderà negli occhi e ti dirà tre parole magiche.
0: Ovvero?
1: Mo, te, meno.
0: Ah, ecco, vedi.
1: Se invece sei single,
0: sì,
1: l'universo ha pianificato per te un incontro degno di un film di Hollywood.
0: Sono curioso.
1: Non sarà l'anima gemella,
0: no,
1: ma il tuo medico di base che ti ricorderà che dovevi ritirare gli esami del sangue 3 mesi fa.
0: E quindi già non valgono più, quindi li devi rifare.
1: Salute. Domenica sera deciderai di fare una seduta di meditazione profonda per ripulire il tuo chakra.
0: Giusto, la meditazione è fondamentale.
1: Ma l'unica cosa che pulirai è il bagno dopo la doccia.
0: Mi raccomando, soprattutto il vetro, perché lì restano le goccioline.
1: Lavoro. Colpo di scena finanziario.
0: Ah, che bello.
1: Verso metà della prossima settimana,
0: sì,
1: riceverai un'email ufficiale che inizia con: siamo lieti di annunciarle un aumento.
0: Bene.
1: Il tuo cuore salterà un battito. Poi leggerai il resto del costo del tuo abbonamento streaming. In compenso troverai 5 euro nella tasca di un cappotto invernale che non mettevi dal 2024.
0: Ah, capirai che affare che hai fatto.
1: Fatturato aziendale salvo. Colore della settimana.
0: In che senso colore della settimana?
1: È il colore fortunato.
0: Ci siamo buttati sull'armocromia, sì, ormai.
1: Verde.
0: Verde. Verde.
1: Come l'ansia che ti accompagnerà per tutto il weekend. Adesso vado a fare colazione.
0: Dove? Soprattutto cosa mangia lei a colazione, signora Strega?
1: Io faccio colazione solo all'Hotel Bulgari.
0: Ok, ostriche che champagne?
1: Sempre.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: congedato Astreo, il suo segno zodiacale top di questo weekend, gli amici del cancro ringraziano. Bravo, io direi bravissimo, guarda,
1: è sempre quel tocco suo,
0: tutte le volte è una grande emozione. Tra poco torniamo con Emiliano Bonini, quindi restate qui, piccolissimo break, e poi riprendiamo il filo.
1: A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota chilometri zero in pronta consegna.
0: Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99.
1: Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate certificate, nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Idrovole dalla Magliana, e a Pomezia in via del Mare.
0: Condizioni e dettagli su motorcityonline.it. Go!

0: pubblico su Dimensione Suona Roma.
1: Da oltre 20 anni di esperienza a Roma nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio specialistico parte del gruppo Alliance Medical, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da 70 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
2: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a 9,90 al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
4: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor Roma!
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
7: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
8: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
9: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
10: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
11: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno Astoria ribolla gialla spumante 75 cl a 2,49 euro e Heineken birra 66 cl a 79 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
12: Agile e compatto dentro e fuori Roma con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
13: Ci attende un venerdì anticiclonico su tutto il Lazio. Avremo infatti ampi spazi assolati su tutta la regione, inizialmente con cieli sereni e tersi, ma nella seconda parte

Del giorno segnaliamo improvvisi temporali di calore sui rilievi. Una giornata calda con valori massimi di 35 gradi sulla capitale. Per quanto riguarda la giornata di sabato, inizialmente il tempo sarà stabile, da segnalare ancora un minimo di variabilità a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno e temperature massime stazionarie.

0: Geppe e Rino De Niro tornati su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno, buongiorno, buon venerdì fino alle 10 insieme, come promesso. Ora ritorniamo anche dal nostro Emiliano Bonini.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Estate!
0: Emiliano, facce ride!
3: Chi c'è, ragazzi?
0: È venerdì, quindi.
4: Mi raccomando, impegno.
3: Quindi pesce, pesce, non mangiare pesce. Oh, io vi faccio sta domanda così a bruciapelo.
0: Vai,
3: no?
0: vai, sentiamo.
3: Ma secondo voi in un combattimento vince il gigante dei 3 metri con l'armatura da Iron Man? O il ragazzino bassino e secco secco?
4: Bruce Lee insegna che quello piccolo può essere cattivissimo.
0: Però quell'altro c'ha l'armatura di Iron Man. Come fai
3: esempio,
0: a batterlo?
3: Per esempio. E invece oggi parlerò di uno degli incontri di lotta più assurdi della storia.
0: Sì, quale? Facciamo...
3: Davide contro Golia.
4: Un classico dei classici, quello, no?
0: Il mito per eccellenza.
4: La rivalsa di un piccoletto su un gigante.
3: Chiamava la rivalsa. Allora, già vi dico, Davide è un ragazzetto magro magro, senza peli, inappetente, ma sotto sotto. Sotto sotto.
0: Okay.
3: No, c'aveva un gran coraggio, dico.
0: Ecco, specifica.
3: Golia invece era una via di mezzo tra Andre the Giant e Shaquille O'Neal.
4: Un gigantesco.
0: Quindi grosso, potente ma lento.
3: Però più cattivo di tutti qua. Guarda, è talmente cattivo che quando passava davanti all'erba cattiva che non muore mai, moriva l'erba. È incredibile. Però era anche simpatico, era goliardico.
0: No, ti prego, dai, stavi andando bene.
3: Questa è l'unica.
0: Una
3: è
0: volta
3: l'unica.
0: Ogni tanto.
3: È l'unica. Mi sono giocato al gioco.
0: Sì.
3: Un bel giorno il popolo di Golia sfidò il popolo di Davide.
0: Sì. Ok.
3: Pensate che se il meglio fighter del popolo di Davide era Davide, cioè immaginate come stavano l'altro, insomma.
4: Davide sarà pessimo, soffiatori di minestrine.
3: Ma neanche, neanche. Ma Davide, siccome aveva fatto gli scout a Vetralla.
0: Sì, vabbè, allora cambia tutto qui.
3: Sì,
0: eh.
3: Era un grosso paravento, era. Oh, si era costruito una mazza fionda con dei briccoli da mezzo chilo l'una.
4: Sì, e l'elastico delle mutande, così sì. Dice la leggenda.
3: Sì, ma le mutande di Davide erano pure quello. E mentre Golia faceva il matto con frasi tipo ti spiezzo in due, stava lì, capito? Perdeva tempo,
0: sì,
3: faceva
0: vedere
3: erbicipite. Davide gli tira una sassata più potente del servizio di Sinner in fronte a Golia.
4: Paro in mezzo agli occhi.
3: Paolo lo sfonnò tutto. Cadde all'indietro e fece una buca gigante. E pensate che dopo 3.000 anni qua a buca a Roma, al centro del comune di Roma, ancora non l'ha messa a posto.
1: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Siamo pronti, gladiatori, di nuovo a giocare con voi. Apriamo la seconda finestra gioco di questo venerdì 19 giugno 2026. Tirate fuori i vostri smartphone e mandate un messaggio scritto vocale con la parola chiave biga.
1: Sta tornando il gioco dove si partecipa in due, ma non è una sfida, bisogna collaborare, esatto. Quindi coordinazione e soprattutto velocità. La biga, 10 definizioni per fare un giro intero a bordo della biga del Circo Massimo. Servono due prodi aurighi, quindi diretta con noi.
0: Io vi ripeto il numero, lo faccio con calma: 393 0119 119. Questo è il momento di inviare la parola chiave biga. Fatevi sotto.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City car appena arrivate!

0: ma sto al mercato o in concessionaria?
1: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose. Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni. Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
3: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
4: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese, tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
5: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
6: Giugno, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.it.

0: Siamo tornati nel ritmo della capitale. In questo venerdì mattina si gioca con la biga. Vi presentiamo i due concorrenti di oggi.
1: Forza!
0: Andiamo!
1: La biga dei gladiatori.
0: Presentiamo i due concorrenti di questa mattina. Come promesso, da un lato c'è Fabio, dall'altro Elena.
2: Ciao ragazzi, benvenuti.
0: Ciao, buongiorno e buon venerdì.
2: Allora, partiamo da Elena. Elena, raccontaci, da dove ci ascolti e che fai di bello?
3: Allora, io vi sto ascoltando da Roma e mi occupo di eventi e comunicazione.
2: Eventi e comunicazione.
0: Elena ha già provato a giocare all'inizio di questa settimana, non è riuscita a vincere, quindi come abbiamo promesso le diamo una seconda possibilità. Conosciamo anche Fabio. Fabio, tu da dove chiami e cosa fai di bello nella vita?
4: Io chiamo dalla provincia di Roma, la Dispoli, e faccio l'autotrasportatore.
0: Ok, perfetto. Bene, bene. Allora ragazzi, conoscete il gioco, noi vi daremo un tema e voi dovrete provare a completare il giro intorno al Circo Massimo superando i 10 ostacoli.
2: 45 secondi possono sembrare lunghi, ma quando il tempo scorre sono brevissimi, quindi l'importante in questo gioco è la collaborazione e la velocità nel passarvi la palla.
0: Questa mattina dovete elencarci 10 dolci tipici italiani.
2: Dai, è facile.
0: Inizia Fabio, forza.
4: La crostata.
0: Elena.
3: Tirami tu.
2: Fabio.
4: Torta alle mele.
2: Elena.
3: Babà.
2: Fabio.
0: Quelli siciliani, ragazzi. Dai.
4: La torta della nonna.
0: La torta della nonna, Elena.
3: Il cannolo.
0: Il cannolo, Fabio.
4: La cassata.
0: La cassata. Ne mancano tre, dai, veloci.
2: Dai, dai.
0: Dolci napoletani.
3: Le frappe.
0: Le frappe. Vai, Fabio. No.
4: Truffoli.
2: Ragazzi, ma non avete detto i più famosi, porca miseria.
1: La biga dei gladiatori.
0: Ci siamo arenati sui dolci italiani, Fabio e Elena, purtroppo, ecco, non siamo riusciti a premiarvi questa volta, ma ci riproveremo. Noi siamo testardi, quindi cerchiamo di far vincere tutti in un modo o in un altro. Non ci siete riusciti oggi, magari settimana prossima sì. Fabio, se vuoi salutare qualcuno, questo è il tuo momento.
4: Saluto tutti quelli che mi conoscono.
0: Elena.
2: Vai, Elena, anche tu.
3: Anch'io saluto tutti quelli che mi conoscono.
0: Grazie,
3: buona giornata.
0: Grazie per
2: ciao
0: aver
2: ragazzi.
0: Giocato con noi e soprattutto buon fine settimana.
3: Ciao,
0: alla prossima.
3: Grazie.
0: Ciao. Ciao.
1: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Che poi a parlare di dolci a me è venuta anche un po' di fame.
1: A te,
0: io quest'ora del mattino, quindi. Vabbè, purtroppo i nostri due gladiatori non sono riusciti a portare a casa il premio. Ci riproveranno, ok? La biga ultimamente ci dice male, mannaggia. Nella prossima ora giochiamo con l'arena,
1: esatto, quindi tenete sempre a mente il nostro numero 393 0119 119, perché ci sono sempre le nostre fantastiche t-shirt in palio.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 1.

0: 30%, solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il contrasto alle irregolarità nel settore commerciale a Roma da parte della Polizia di Stato, sotto la lente gli esercizi di vicinato e il decoro urbano nel quartiere Fidene. Il bilancio è di 3 attività commerciali sospese e sanzioni per circa 47.000 euro. Individuati, arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dalla Procura Capitolina, 15 soggetti condannati in via definitiva e un ricercato in ambito internazionale. L'obiettivo è garantire che i destinatari di condanna anni con sentenza definitiva in Italia scontino le pene stabilite dall'autorità giudiziaria. Le sorelle scomparse, è stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe essere di Sara su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena nell'Aquilano. Sarebbe un concreto segnale del passaggio delle due sorelle. Ora intanto si cerca verso la montagna e il lago Barrea. La guerra in Iran, arriva l'allarme delle piccole e medie industrie del Lazio che sarebbero a rischio chiusura dopo l'escalation militare. Il dato arriva dall'indagine di Federlazio su 500 piccole e medie imprese della regione presentata alla Camera di Commercio di Roma. Il settore più colpito è quello dei trasporti e della logistica, segue la manifattura. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: Gladiatori, sono le 8.

0: Gladiatori, buongiorno! E soprattutto buon venerdì a tutti!
1: Quanto mi piace il suono di questa parola, venerdì, senti, è un suono che porta, nonostante il caldo, una ventata di freschezza.
0: Sono d'accordo, e quindi i vostri smartphone sono pronti, sono caldi, perché al 3930 119 119 in questa terza ora insieme giocheremo con l'arena. Quindi
1: esatto,
0: alla biga non è riuscito a vincere nessuno questa volta, ma almeno uno all'arena dobbiamo premiarlo.
1: Esatto, questo è il terzo momento gioco in quest'ora, ma in quest'ora non troviamo solo quello, ci sarà anche il nostro Romano Doc Antonio Giuliani che ci viene a trovare, e soprattutto un bel salto negli anni 80 per il momento nostalgia.
0: Con Antonio Giuliani ci sarà la rubrica dedicata al mondo animale.
1: Ah, mi piace tantissimo.
2: La barzelletta di Geppo.
3: In mezzo a un campo di grano c'è un matto con una canna di pesca che dagli che lancia e recupera, lancia e recupera, lancia e recupera. A un certo punto passa un contadino, vede un suo amico sotto a un albero, si avvicina e fa: ma scusi, ma che vuole fare quello lì in mezzo al campo? Che cosa si pensa di pescare? E questo gli fa: guardi, o lasci perdere, quello è veramente matto, ma adesso vado io, vado a prendere col gommone.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: hace calor esta mañana, gladiatores.
1: Fa caldo.
0: Questo
1: è il weekend del caldo, veramente il picco del caldo, il nino.
0: Allora, cosa bisogna fare? Vabbè, ormai i consigli contro il caldo li conosciamo a memoria.
1: Esatto.
0: Bere tanto.
1: Non uscire nelle ore più calde.
0: E farsi ogni tanto una bella doccia rinfrescante.
1: Assolutamente, quella è proprio basilare.
0: E se fate attività fisica, mi raccomando, occhio all'intensità. Altrimenti fate come i ciclisti di Londra, perché qualche giorno fa a Londra è stato il World Naked Bike Ride.
1: Che cosa vuol dire?
0: Una manifestazione che ogni anno porta in strada migliaia di ciclisti in diverse città del mondo. Il principio che guida l'evento è riassunto nello slogan "Spogliati quanto osi" ed è una protesta contro la dipendenza dal petrolio.
1: Vabbè,
0: quindi
1: praticamente puoi andare in bici con mutandine, reggiseno.
0: No, proprio nudi, naked.
1: Come nudi,
0: ci sono le foto, loro girano per protesta contro l'aumento del petrolio tra le città di Londra sulla bicicletta, ma nudi.
1: Scusa un attimo, scusa.
0: Uomini e donne.
1: E non ti fanno una denuncia, avevati osceni in luogo pubblico.
0: Vabbè,
1: scusa,
0: magari
1: però
0: sei di passaggio, poi non riescono a beccarti in tempo,
1: e
0: poi la bici non ha la targa.
1: Per protestare contro il caro petrolio?
0: E soprattutto sei pure più fresco, così puoi.
1: Vabbè, posso dare un consiglio ai nostri amici inglesi?
0: Vai.
1: Quando partecipate a questa manifestazione di protesta, perché giustamente di questo si tratta, evitate di avvicinarvi alle pompe di benzina.
0: Per quale motivo?
1: Perché se stai nudo, poi quando vai a riattaccare la pompa, magari è il benzina che io se può sbagliare.
0: È un attimo.
2: La sveglia dei gladiatori.
1: Estate.
3: Ciao ragazzi, siamo in Bundabash.
4: Un grosso saluto a Dimensione Suono Roma.

0: A Londra quindi c'è la corsa con le biciclette nudi, ok, l'abbiamo detto anche prima, ma qui in Italia abbiamo il piano caldo e a Roma al via le prenotazioni per le piscine all'aperto e ci sono alcune cui ci si può entrare gratis con l'arrivo della stagione estiva. Infatti il comune di Roma ha ufficialmente riattivato il piano caldo 2026 per offrire sollievo a cittadini e turisti che trascorreranno l'estate nella capitale.
1: Anche perché in queste giornate torride, specialmente verso l'ora di pranzo, un tuffo in una bella piscina fresca fa bene.
0: Infatti tra le misure più attese e amate c'è l'apertura della stagione delle piscine comunali all'aperto, le cui prenotazioni sono già aperte. Ecco.
1: Mi raccomando però, prima di fare il bagno fatevi sempre prima una doccia e non passate dal caldo estremo al tuffo secco, perché vi potete non fa bene, capito?
0: Soprattutto annuncio a cuore proprio aperto a tutti i turisti, la piscina comunale è un conto, le fontane pubbliche sono un altro.
1: Non sono piscine, ecco, si chiamano fontane quelle.
0: Lì non ci si entra.
2: Go. Your Energy Music.
3: Ma mi piacciono i Rolling Stones.
2: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni!
4: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
7: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
8: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
9: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
10: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
10: Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
13: Impossibile.
12: E invece sì.
13: E magari anche ad interessi zero.
12: Anche quello.
13: Stai scherzando?
12: No, è tutto vero.
14: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni.

0: e chi vogliamo urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.
1: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
3: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
4: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
5: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
6: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
7: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Dimensione suono Roma, meteo.
10: Ci attende un venerdì anticiclonico su tutto il Lazio. Avremo infatti ampi spazi assolati su tutta la regione inizialmente con cieli sereni e tersi, ma nella seconda parte del giorno segnaliamo improvvisi temporali di calore sui rilievi. Una giornata calda con valori massimi di 35 gradi sulla capitale. Per quanto riguarda la giornata di sabato, inizialmente il tempo sarà stabile, da segnalare ancora un minimo di variabilità a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno e temperature massime stazionarie.

0: Siamo tornati in questo venerdì mattina su Dimensione Suono Roma Gladiatori. Buongiorno. Buongiorno! E come promesso, ora ci colleghiamo con Antonio Giuliani. C'è la rubrica dedicata al mondo animale.
1: Bella! Giuliani Doc!
2: Estate!
1: Antonio!
3: Benvenuti a Quark!
0: Ah, vedi?
1: Ah, questa mi piace. Sì, sì.
3: Rubrica che va alla ricerca di animali a noi sconosciuti.
0: Sì, sì, sì.
3: Dal titolo... fatto ridere, sì, sì, sì.
0: Sì, sì, sì.
3: Perché si ha conosciuto da tre anni. Dal titolo Quark Edu lo riconosce?
1: Certo, certo.
3: Ci abbiamo creduto, ci abbiamo sperato, abbiamo lottato, li abbiamo cercati in lungo e largo, di sopra e di sotto, a destra e a manca, di qui e di là, di su e di giù,
0: dei tacchi e di punta.
3: Quanto è buona la sovrassunta.
1: L'animale la sovrassunta?
3: La sovrassunta, sì. Non mollando mai, non mollando mai. E così,
0: mai.
3: Dopo tanti sacrifici, il risultato è che ci stanno, sono finiti in Sodoma più basso.
1: No, ragazzi,
3: è inutile, cioè non sono finiti. Però, visto che la speranza è l'ultima a morire,
1: sempre,
3: e vista la situazione anche parecchi animali, vi posso dire una sola cosa.
0: Vai.
3: Sigla.
0: Sigla, eccola qua.
3: Così la fortuna ha voluto che durante un tour sulle Alpi, infatti era Alpi Tour,
0: il tour operetto,
3: si è operetto perché poi uno è caduto, si è fatto male, si è operetto.
0: Vai Antonio, sei meglio di così, Antonio.
3: Ma tu metti i calci di rigore, e tu metti i calci di rigore a porta vuota, senza nessuno. Senza
0: l'animale, qual è l'animale?
3: Un attimo, dovete stare. Abbiamo scoperto il Proteus anguinus. Il Proteus anguinus.
0: Mi sa che l'abbiamo trovato. Aspetta.
1: Detto... Ah, ecco.
0: Oddio. Ah,
3: Detto Proteus.
0: Sì. Oddio.
3: In Italia, eh?
0: Ma è brutto voi.
3: Sì, sì, è sì, brutto o sì, no? Tu sì, sì, che sta
1: brutto,
3: coincidenza.
1: Ma deve avere la cannuccia, va.
0: La cannuccia.
1: Così, è da prima chitto. Mi sbaglio.
3: La cannuccia è proprio, si capisce che animale è proprio. poi di primacchitto, perché lui si veste pure bene, capito? Un animale che diceva, dico macchitta. Allora, ho anche chiamato il pesce umano.
0: Il pesce umano, perché?
1: No, non lo sapevamo.
3: Che adesso c'è così, c'è, da non fraintendere, visto che ha un corpo serpentiforme,
1: sì,
3: lungo circa dai 20 ai 30 centimetri.
0: Direi, insomma,
3: quindi non
0: Antonio, no, una lunghezza di tutto rispetto.
3: Sì, però non capito.
1: Magari invece,
3: no, infatti, infatti però ho fatto la premessa, io ho detto non fraintendere, senza fraintendere. Perché serpentiforme, capito? Capite ora perché con voi è veramente difficile che si possa fraintendere?
1: Certo.
3: Questo anfibio è un parente dei tritoni e delle salamandre. Sapete che è l'unico animale al mondo che, se gli tagli la coda, con il tempo gli ricresce.
0: Okay.
3: Se gli tagli una zampa, con il tempo gli ricresce.
0: Sì.
3: Se gli tagli la testa, che gli ricresce.
1: È al 90%, diciamo,
3: è sicuro, eh?
1: Sicuro.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Facciamo un altro salto nei fantastici anni 80, questa volta ci fermiamo nel 1986. Quell'anno la Roma contro la Sampdoria riesce a conquistare la sua Coppa Italia.
2: In quegli anni la biondissima Madonna con un video che fece molto discutere. Questa è Papa Don't Preach.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite.

0: iniziare il vostro venerdì mattina con la musica di Dimensione Suono Roma. Gladiatori,
1: buongiorno.
0: Dai un po'.
1: 393 0119 119, questo è il numero che dovete ricordare perché sta per tornare l'arena. Due di voi vengono qui in diretta con noi e si sfidano in un test di cultura generale. In palio la maglia più ambita dell'estate,
0: quella con su scritto ridi è gratis, quindi non fatevelo raccontare. Questo è il momento di tirare fuori i vostri smartphone, mandarci un messaggio scritto vocale con la parola chiave arena. Vi ripeto il numero, lo faccio con calma: 393 0119 119.
1: Invia il tuo messaggio ora. Serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30.
0: Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco.
1: Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto.
0: Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!

0: Giuseppe. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
1: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
2: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Da Pewex la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia, mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake e yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
9: Su Dimensione Suono Roma.
10: La sveglia dei gladiatori. I don't need your words. If you want

0: l'arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: In questo venerdì mattina siamo pronti a spalancare le porte dell'arena. Presentiamo anche i due concorrenti di questa mattina.
2: Loro sono Marina e Roberto. Ciao ragazzi.
1: Buongiorno. Buongiorno. Ci siete? Eccoli
2: buongiorno.
1: Qua.
2: Buongiorno a tutti e due. Allora, conosciamoci al volo. Dai, Marina, raccontaci da dove ci ascolti, che fai di bello?
3: Allora, sono a Roma. Sì. Sulla Cassia e sono un'insegnante di Pilates.
2: Insegnante di Pilates.
1: Bello, il Pilates. Ci piace, eh? Quindi c'è bisogno anche di una certa mobilità, no, Marina?
2: Ma soprattutto di tensione e muscoli. Sì, sì, sì.
3: Certo.
2: L'ho fatto, l'ho provato, sai, Marina, l'ho provato, mi è piaciuto molto. Molto
3: bravo,
2: bello.
3: È stato bene. Come attività. Mi fa bene.
1: Roberto, tu invece di cosa ti occupi e da dove ci stai chiamando?
4: Allora, io chiamo da Roma, zona Tuscolana.
1: Sì.
4: Sto portando mio figlio all'asilo e poi vado a lavorare in centro, che lavoro come geometra in una società pubblica.
1: Hai capito? Beh, geometra come società pubblica, quindi vuol dire che è posto fisso!
4: Esatto, che cozzalone!
1: Bravo! Noi siamo affascinati, siamo due partite in.

0: Zeppo.
1: Vai che partiamo.
2: 3, 2, 1, 0.
1: Marina, in quale città europea si trova la famosa galleria Museo del Prado?
0: In Spagna?
1: La città, mi serve.
0: Barcellona.
1: Quale è l'animale terrestre più veloce del mondo?
0: Quello che fa Speedy Gonzales, non so.
1: È un struzzo. Chi è stato il primo sindaco di Roma eletto direttamente dai cittadini? Nel 1993.
0: Alemanno.
1: Stop.
3: Tempo scaduto. Facciamo il punto della situazione.
1: Cara Marina, purtroppo ti devo comunicare che ti fermi a zero, perché la galleria d'arte Museo del Prado si trova a Madrid, non a Barcellona. L'animale terrestre più

0: 2, 1, 0.
1: Roberto, la città che ospita il Parlamento europeo?
2: Bruxelles.
1: L'unico mammifero in grado di volare? Hai anche il passo, eh?
2: Passo.
1: Quale imperatore costruì il grande mercato ancora visitabile vicino ai fori imperiali?
2: Giulio Cesare.
1: L'unico mammifero in grado di volare? Dai, è facile. L'alvoltoio, no, non è un uccello, non è un mammifero.
3: Incredibile, ragazzi.
1: Incredibile questa mattina, risultato ad occhiale 0-0. E quando è così la maglia resta qui da noi. Ti do le risposte esatte. Vai, allora, vai. L'unico mammifero in grado di volare è il pipistrello, Roberto. La città che ospita il Parlamento europeo, questa era trabocchetto, non è Bruxelles ma Strasburgo, mentre l'imperatore che ha costruito il grande mercato ancora visitabile vicino è

0: Per il secondo giorno di fila all'Arena un altro 0-0, un altro risultato ad occhiale, quindi neanche questa volta riusciamo a regalarvi la nostra maglia, ma non vi preoccupate perché da lunedì poi riapriamo le danze anche per quanto riguarda i giochi. Ora piccolissimo break, andiamo in redazione e nella prossima ora di nuovo Antonio Giuliani e di nuovo Eleonora Scaiola con Chiacchiere da Barra Summer Edition.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Ciao, sono Chiara da Roma. È venerdì, è proprio venerdì.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: Sono ancora aperte le iscrizioni ai centri di formazione professionale di Roma Capitale. I corsi sono rivolti a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni e consentono di ottenere una qualifica professionale. Per informazioni ci si può rivolgere per tutto il mese di luglio direttamente alla segreteria delle scuole. Tutti i dettagli su comune.roma.it. Anche quest'anno è possibile destinare il 5 per 1000 dell'IRPEF a Roma Capitale, contribuendo al finanziamento di interventi e servizi sociali a beneficio della comunità. Basta firmare nel riquadro sostegno alle attività sociali svolte dal comune di residenza, all'interno della dichiarazione dei redditi. Domani alle 18.30 al laghetto dell'Eur torna il Canile Va in Città, l'evento di Roma Capitale per promuovere le adozioni responsabili degli animali delle strutture comunali. A sfilare i cani provenienti dai centri di Muratella e Ponte Marconi.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla Capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. I sabotaggi dell'alta velocità non hanno risposto alle domande del giudice 4 dei 7 anarchici arrestati nel blitz antiterrorismo della Digos nel centro sociale di Montesacro. Gli interrogatori di garanzia nel carcere di Regina Coeli, secondo il GIP Rosalbadiso, erano capaci di compiere altre azioni violente e di particolare impatto. Contrasto alle irregolarità nel settore commerciale a Roma da parte della Polizia di Stato, sotto la lente gli esercizi di vicinato e decoro urbano nel quartiere Fidene, il bilancio di 3 attività commerciali sospese e sanzioni per circa 47.000 euro. Individuati e arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dalla Procura Capitolina, 15 soggetti condannati in via definitiva e un ricercato in ambito internazionale. Oggi la seconda prova di maturità per gli oltre 53.000 studenti nel Lazio, quasi 40.000 a Roma, latino al classico e matematica allo scientifico. A San Pietro l'ultimo saluto al Cardinal Ruini, da lui un segno profondo, ha detto nell'omelia Papa Leone, che oggi, lo ricordiamo, celebra il suo 44esimo anniversario di sacerdozio. Prevost infatti è stato ordinato presbitero nella cappella di Santa Monica a Roma, a pochi passi dal Vaticano, in quel giorno del 1982. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, sono le 9.

0: Gladiatori, buongiorno. Siamo ancora qui, incredibile.
1: Acciaiono.
0: Non ci hanno mandato ancora a casa.
1: Noi potremmo fare i piloni di una piattaforma petrolifica nell'oceano. Noi non ci smuoviamo.
0: Sono stufo.
1: Come diceva Albano, no, noi non siamo mai stufi. E iniziamo insieme a voi l'ultimo giro di lancette in questa fantastica puntata
0: del venerdì.
1: Esatto, quindi arriveremo fino alle 10, non so come, ma ci arriveremo.
0: A botte proprio di calci ci arriviamo. Comunque 393 0 119 119, questo è il numero. Tra poco vi coinvolgiamo nell'argomento, perché in quest'ora ci sarà Antonio Giuliani e
1: Star Piccio con l'ultima puntata della settimana a chiusura di tutta la stagione. No, che stagione?

0: del racconto di questa settimana.
1: L'hai detto prima che eri stanco, quindi è normale, non ti preoccupare. Si chiude un arco narrativo.
0: Scusi, lei chi è?
1: Poi c'è anche Eleonora Scaiola con Chiacchiere da Bar.
0: Oh,
1: quindi
0: quello aspettavo io, vedi?
1: Entriamo subito nel vivo, forza!
2: La barzelletta di Geppo.
3: Il tizio si presenta in un negozio di articoli per bambini, arriva al bancone e la signorina fa: buongiorno e benvenuto, prego. Questo fa: guardi, sono venuto a pagare l'ultima rata della culla. Ah, sono contento, gli fa signorina. Come sta il bambino? Sto bene, grazie.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 97.
6: Hiya, Bobby.
7: Hi, Ken.
6: You wanna go for a ride?
7: Sure, Ken.
6: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Sole.
3: Musica.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.
5: Quando

0: affrontare questo venerdì mattina, gladiatori. Buongiorno. Come promesso, chiudiamo l'arco narrativo con Starpiccio, nuova puntata del nostro sceneggiato.
1: Alzate gli occhi al cielo, arriva
2: Starpiccio.
1: Anno 2151. La situazione era disperata.
0: Tanto per cambiare.
1: Il polpo spaziale interdimensionale stringeva la Ducarna in un abbraccio mortale sempre più caloroso, facendola scricchiolare nella miniera della gloriosa astronave italiana.
0: Generale, i sensori dicono che il mostro ci vuole baciare.
1: Togliti di dosso, Rino, grugni Geppo. Emiliano, trova un modo per dare uno scosso a questa bestia o diventeremo il suo pranzo di nozze. Emiliano, liberatosi finalmente dalla rete, corse verso il reattore. Allora, se collego il generatore di corrente alternata direttamente ai tubi da scarico del bagno, dovremmo creare un'onda tutto repellente.
0: Veloce.
1: Il problema è che potrebbe saltare tutto in aria.
0: Fallo e basta!
1: Emiliano prese una chiave inglese, diede 3 colpi precisi su un tubo d'ottone e invertì il flusso dell'acqua e premette il grande interruttore generale. Dalla poppa della Ducarna non uscì una scarica elettrica, bensì una gigantesca e devastante nuvola di schiuma detergente profumata alpino silvestre. La schiuma colpì il polpo gigante dritto nell'occhio. La creatura, infastidita dal bruciore e dal forte profumo di pino, mollò la presa. La nave riapparve nello spazio italiano con rumore di ventosa. La plancia era coperta di schiuma e i 10 mini cloni erano tornati ad essere semplici batuffoli di polvere e la gravità finalmente era tornata normale.
0: Meno male, ma che fatica, ragazzi.
1: Il generale Geppo si alzò, si ripulì la giacca dalla schiuma alpino e si rimise il cappello visibilmente fiero. Cavalieri, ancora una volta, grazie al mio impeccabile comando e alla vostra discutibile esecuzione, abbiamo salvato la galassia.
0: Sì, signore, siamo unici.
1: Emiliano sbucò dalla botola tutto nero di fuliggine con un gran sorriso. Capo, siamo salvi, però c'è una piccola novità. Quale, Emiliano? Ecco, per far trucco da schiuma, adesso la mappa dice che siamo parcheggiati sul grande raccordo anulare, corsia centrale.
0: No.
1: E c'è un vigile urbano su una navetta che ci sta facendo segno di accostare.
0: Quindi siamo tornati sulla Terra.
1: Finalmente. Geppo guardò fuori dal finestrino, in effetti c'erano le luci della Terra e una scia di macchine bloccate nel traffico. Rino, sospirò il generale sedendosi sulla poltrona, prepara i documenti e speriamo che accettino i buoni pasto di mia moglie, se no ci fanno la multa.
3: Riascolta Starpiccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: domenica.
1: La carica giusta per affrontare il vostro venerdì mattina con la musica di Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
2: Buongiorno!
1: 19 giugno e noi siamo pronti a scoprire con Eleonora Scaiola questa mattina in quale stabilimento balneare di Ostia è diretta. Eleonora!
3: Amori miei, buongiorno, eccomi!
2: A te, allora, buongiorno!
3: Io sono già in quel di Ostia, già parcheggiato questa mattina, ci vediamo tutti insieme allo stabilimento Il Gabbiano, Lungomare, sì. Amerigo Vespucci 172, per le nostre chiacchiere da bar, come sempre, ormai lo sapete, colazioni, caffè, cornetti, un sacco di gadget,
1: sì.
3: E vino alle nostre
1: vai,
3: chiacchiere.
1: Con calma,
3: quindi...
1: vai, gira la ruota, compra una vocale, in qualche modo ce la farai.
3: Ragazzi,
1: sì, sì.
2: È un po' per tutti,
1: sei perdonata. Eleonora, allora perdonami, perché sì. C'è l'argomento sì. da lanciare, visto
3: certo.
1: che questo è il weekend dell'arrivo del Niño e quindi temperature sopra i 35 gradi, andiamo sì. tutti al mare, parliamo di giochi da spiaggia, quindi
2: ah, che bello.
1: Cerchiamo anche di sbloccare un ricordo.
2: Non c'è solo chi prende il sole, c'è pure chi si diverte.
3: Che scherzate ragazzi, nei villaggi un sacco di giochi aperitivi, quindi non vedo l'ora di chiederlo agli amici che incontrerò al Gabbiano, se siete nei paraggi mi raccomando, v'aspetto.
1: Ele, tu in spiaggia non giochi, perché noi ti vediamo, sei grande amante del windsurf.
2: Vediamo foto, stories,
3: The surf, sup, tutto quello che si tutto. Può fare in spiaggia a me piace.
1: Poi sai che fai Eleonora, visto che guadagna tanti soldi, no?
2: Sì.
1: Dopo
2: sì.
1: vai dal parrucchiere, va a fare il trattamento, quello contro la salsedine.
2: Io so che ha comprato una spiaggia tutta per lei.
3: Guarda, posso dire ragazzi,
1: una tollo ha comprato.
3: Non li sopporto più, non li sopporto più. Va bene,
1: ci sentiamo allora, tra poco.
3: Dai, non vedo l'ora, dai. Go.
4: Your Energy Music.
5: Quando torno al mio paese, le signore sulle sedie. Quando torno al mio paese.
4: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
6: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
7: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
8: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
9: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
10: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno De Cecco pasta vari formati. Formati 3 kg a 4,79 euro e Divella farina tipo 00 forte 25 kg a 12,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
0: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese. Tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
12: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
13: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
12: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
13: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
12: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
15: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: vostro venerdì mattina con la musica di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Geppellino De Niro, ma non siamo soli.
1: Mai soli.
0: Perché da due passiamo a tre, più siamo e meglio è. C'è lui, Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
4: Ragazzi, devo dire che ultimamente con questi vostri argomenti ritirate fuori in noi un sentimento così forte.
1: Bello, eh?
0: Avete
4: da farci pensare, ma perché non ve fate, no? No, dico, un pacchetto dei calamari, insomma, dei calamari vostri, ma nostri, dai, no. Avevate pensato ad altro, calamari, no. Perché si parla di mare, no?
0: Certo.
4: Ora che ci penso, invece di dire da tirar fuori un sentimento, avrei potuto dire da rianimare, no?
1: Ma mare, giusto.
4: Per l'altro si è addormito, no, vabbè, comunque, perché t'ho colpito, lo so, ti sei azzittato, dicevo, donna, sto ragazzo.
0: Mi stavo godendo questi calambur, Antonio.
4: Questi?
0: Calambur. Okay,
1: è un tipo di calamaro che fanno
4: Com'è? Com'è? Che formaciati? Vabbè, andiamo avanti, dai. Vabbè, dai. Allora, dicevo, per carità, sembra che così vi sto facendo una cazziata,
1: no.
4: Anzi, diciamo una doccia fredda, così rimaniamo sempre in tema, perché spesso e volentieri vi dimenticate che io sono nato nel 1967 e dirvi ora i giuochi che facevamo in spiaggia più di 50 anni fa, magari qualcuno che sta ascoltando penserà, dice, Antonio giocava quando tirava un osso sulla spiaggia e partiva il T-Rex.
1: che
4: te lo riportava indietro.
0: Quindi, no, ma non è così vecchio, Antonio, perché ti
4: sei 50 anni fa i giochi non c'erano, i propri materiali erano proprio diversi.
1: Sì, sì, sì, è vero.

0: balilla,
1: che addosso.
0: È bravo, ha capito perché prima ho tirato al T-Rex. Vedi che torna tutto.
2: Che poi sono sempre di un colore molto particolare, perché altrimenti te la perdi.
1: Esatto. No,
0: sì, ma non è che te la perdi, è che navidi proprio. Infatti, se navidevi, la lisciavi, era la fine. Io ho visto i miei cugini perdere un occhio.
1: No,
0: si sono staccati tutti i denti davanti.
2: Poverino.
0: Operati d'urgenza con setto nasale non fratturato, ma addirittura frantumato.
1: Frantumato.
2: Giornata al mare rovinata.
0: Poi uscirono le bolas.
1: E bolas.
0: Tenete sempre con due palline uguali a quelle del bigliettino.
1: Sì, come no?
0: Ma legate da una cordicella, come facevano.
1: E poi la frattura.
0: Mi si è gonfiato il polso, sono sentito.
1: Le click clack.

più velocemente come sì. quando arrivava l'ambulanza, capito? Piatte per fratture multiple ai polsi, capito? Dove ti mettevano il gesso, poi sì. che lo dovevi tenere almeno

0: che vinsero anche il Festival Bar.
1: Mentre Annie Lennox e i suoi Eurythmics ci incantavano con Sweet Dreams.
2: Rhythmic History 80.
3: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
2: 83.

0: Ricordo sbloccato, Sweet Dreams, Eurythmics 1983.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.

0: restate su Dimensione Suono Roma Gladiatori, piccolissimo break e poi torniamo con Eleonora Scaiola, chiacchiere da bar Summer Edition. Continuiamo a parlare di giochi da spiaggia.
1: Nella clinica Fabia Mater prendersi cura della salute è più semplice. È la clinica dove prenoti facilmente, non aspetti mesi e trovi specialisti pronti ad ascoltarti e supportarti passo dopo passo.
0: Visita fabiamater.it, direttore sanitario dottor Raffaele Ceccarelli.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Gazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
8: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan zero, tag 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
9: Honda Motor Roma!
10: Arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
11: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
12: Impossibile.
11: E invece sì.
12: E magari anche ad interessi zero.
11: Anche quello.
12: Stai scherzando?
11: No, è tutto vero.
13: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
14: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di

0: elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
1: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Su Dimensione suono Roma.
4: La sveglia dei gladiatori.

0: chiacchiere da bar.
1: Facciamo un tuffo, lo facciamo.
0: Dai, forza!
1: Sul lungomare dei Romani, grazie ad Eleonora Scaiola, c'è chiacchiere da bar Summer Edition. Ciao Ele!
2: Ciao!
1: Buongiorno.
2: La carica, l'energia di Ostia, amici ed amiche, benvenuti al Gabbiano, siamo al lungomare Amerigo Vespucci 172 con un gruppo d'amici stupendo, fatelo sta applauso, vai Otello, vai. Batti le mani.
3: Io non me posso fare niente.
2: Vabbè, allora parla e basta, non le batte.
3: È diventato cieco.
2: No,
1: ma perché Otello, no. Che è successo?
2: Ma mi hai detto che sono una bellissima ragazza, quindi non era vero.
3: Perché ti ho toccato? Perché?
2: Ma che non è mai
1: che ti ha toccato? No, Otello, non, le mani a posto,
2: vero.
1: Per cortesia.
3: C'ha una mano favolosa.
2: Oh, dillo, Otello, dillo. Senti, tesoro mio, quali sono i giochi da spiaggia che facevi quando andavi in spiaggia?
3: Io lavoravo e poi in principio proprio c'era una ragazzetta, ma c'era una bella cosa, andavo sempre capita.
2: No!
1: No, Otello!
0: Capita, che Otello?
1: Ci sono i bambini all'ascolto in cabina, Otello andava per cambiare il costume.
3: Esatto. Ma andavo in cabina e poi.
2: Cioè, basta!
1: Basta, Otello, basta! Ho provato a salvarti ora, non rovinarti da solo.
2: Non ci giocavi con le biglie.
3: Sì. Mica per niente, la vedevo solo col costume.
0: Certo.
2: Ma tu con le biglie in spiaggia non ci hai mai giocato?
1: Eleonora, non parlare di biglie, ha detto che andava in cabina, per cortesia.
3: Ma
1: pure
3: ho giocato,
1: tu.
3: Ho giocato con le donne.
2: Va bene, dai, va bene. Posso dire complimenti,
3: Otello? Non ho mai giocato, ho lavorato e ho fatto l'amore.
2: Bravo, bravo.
0: Perché chi non lavora non fa l'amore, Otello.
1: Chi
0: dai,
1: non lavora.
3: A forza di lavorare, fare l'amore, sono arrivato a 92 anni.
0: Bravo, Otello, bravo.
1: Perché
2: quindi questo è
1: vero.
2: Questo è il segreto.
1: Hai controllato tu la carta d'identità, Otello ha 92 anni e mezzo.
2: Non ci senti.
3: Vabbè, devo dire.
2: No, basta.
1: Abbiamo capito il gioco da spiaggia di Otello quando era giovane.
2: Io vorrei, Otello, senti, fammi una promessa. Mo' chiudiamo il collegamento e rimaniamo a chiacchierare con te, che mi sa che mi devi insegnare un sacco di cose. Allora. Basta, passa le cuffie.
3: Ma questa la devo raccontare.
2: Ma non c'è tempo, come me la racconti? Aspetta, Otello.
1: Il solito delirio, il solito casino.
2: Aspetta, di.
3: Una sola.
2: Vai, veloce.
3: Allora c'erano le cabine con la doccia. A un certo punto è andata via la padrone della doccia, si è entrata una bella ragazza. L'ho detto, ma com'è che sei qui? Perché? Dico, ma chi ti ha detto dentro? Che sei matta? Vabbè, entra pure te, va.
1: Tutti insieme appassionatamente. Ecco qua.
0: Più siamo meglio se sta,
1: No, amore libero.
2: Passa le cuffie di qua, Otello. Passa motorno. Allora, buongiorno nome.
4: Buongiorno, sono Alessandro.
1: Ciao.
2: 28. Allora, tu ti prego, dimmi che ci giocavi in spiaggia, ti prego.
4: Certo.
2: Bene, che giocavi?
4: Ai biglie, a tirare la fune.
0: Vabbè, i giochi da spiaggia.
1: Almeno lui.
2: No, dopo Otello mi verrebbe
1: da
2: dire.
1: Sì, infatti, sta sfigurando.
2: Mi dispiace.
4: Ma Otello ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno.
1: Siamo d'accordo.
2: Vabbè, allora io l'unica scema che faceva il gioco aperitivo, giocava a beach tennis. Vabbè.
0: Allora,
2: sono proprio, guarda, devo ancora imparare tanto. Meno male che tutta l'estate la passerò ad Ostia. Ci vediamo al Gabbiano, lungomare, Amerigo Vespucci, 172 amici e chiacchiere da bar. Torna lunedì.
1: Ciao. Salutaci Otello.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: salutata anche Leonora Scaiola. Noi vi diamo appuntamento a mezzanotte con la notte dei gladiatori
1: e domani
0: poi...
1: mattina alle 6 in punto torniamo con la nuova puntata della sveglia dei gladiatori,
0: la puntata speciale del sabato, sì. Quindi vi aspettiamo. Nel frattempo Geppernino, De Niro lasciano la linea a Gianmarco Gallari. Gioia infinita a tutti,
1: peace and love, ciao. La sveglia dei
2: gladiatori, noi se sentimo domani, ciao.
3: Bella questa, che canzone è?
4: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: La Regione Lazio informa.
7: Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato due nuove case della comunità. Quella di Acilia, in via Casalbernocchi, e di Sant'Agostino, sul lungomare Toscanelli ad Ostia. Due punti di riferimento sul territorio per la tutela della salute quotidiana, che mettono a disposizione professionisti e specialisti per ogni esigenza sanitaria. L'orario dei servizi essenziali di assistenza medica della casa della comunità di Casalbernocchi è dalle 8 alle 20, dal lunedì alla domenica, mentre per quelli infermieristici è dalle 7.30 alle 19.30. Per la casa della comunità di Sant'Agostino

0: Agostino invece i servizi medici sono garantiti dalle 8 alle 20 dal lunedì alla domenica, mentre dalle 20 alle 8 rimane attivo il servizio di continuità assistenziale.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il contrasto della Polizia di Stato alle irregolarità nel settore commerciale a Roma, sotto la lente gli esercizi di vicinato e decoro urbano nel quartiere Fidene. Il bilancio è di 3 attività commerciali sospese e sanzioni per circa 47.000 euro. Individuati e arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dalla Procura Capitolina, 15 soggetti condannati in via definitiva e uno ricercato in ambito internazionale. L'Assemblea Capitolina ha approvato il regolamento in materia di consorzi stradali, dando per la prima volta a Roma Capitale una disciplina organica per la gestione delle strade vicinali ad uso pubblico e superando così un quadro finora caratterizzato da ricorsi e contenziosi. La Giunta Comunale di Fiumicino ha approvato un accordo con la Regione Lazio per gestire aree e immobili pubblici, previsti interventi su scuole e strade golenali. Oggi Papa Leone celebra il suo 44esimo anniversario di sacerdozio. Prevost infatti è stato ordinato presbitero nella cappella di Santa Monica a Roma, a pochi passi dal Vaticano, nel lontano 19 giugno 1982. Borse, quelle europee, aprono deboli e miste in una giornata a scambi ridotti per la chiusura di Wall Street, ferma per festività. Nei primi scambi a Piazza Affari l'indice FTSE MIB segna un più 0,12%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Le 10 e 2 minuti.
3: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni. 4 for
1: you. Andiamo, si inizia. Buongiorno a tutti.
5: Buongiorno.
1: Venerdì 19 giugno, anche oggi ci spariamo un bel 10-13 insieme. Qua su Dimensione sono Roma, con sempre loro, le grandi protagoniste, le hit più ritmate dal

0: Diciamo che Cooks Verdi ci sta sempre bene. Get Away insieme a Boys Noize a chiudere le quattro hit senza interruzioni qua su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno amici e amiche lì fuori. Obiettivo anche oggi è alleggerire il tutto, alleggerire la vostra giornata, la situazione che state vivendo. Noi siamo qua con voi. Tra l'altro ieri ci sono state diffuse, diciamo, delle foto che hanno, anzi in un certo senso fanno sognare, ben sperare, la nostra città. C'è anche un'altra grande notizia, perché ieri 18 giugno MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita in via di Valle Muricana 576 in zona Prima Porta. Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. Ti aspettiamo in via di Valle Muricana 576 zona prima porta. Non mancare. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Ugel, Imael Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun.

0: for new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Volkswagen nuova, da Valentino concessionaria Volkswagen. Sì.
7: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
6: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
9: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
10: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
11: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
12: Honda Motor Roma!
13: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.

0: 1.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
1: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
3: Fino al 29 giugno con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
4: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1957.

GM insieme con Ormain Hard di Deadweight, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro. Ma buongiorno a tutti amici e amiche lì fuori, ci sono grandi progetti per la nostra città. In questo caso sono usciti ieri sul sito di Roma Capitale, quindi un sito ufficiale, i rendering del nuovo stadio della Roma Pietralata. Sono delle immagini bellissime, emozionanti, al di là dei colori, non ne facciamo un discorso di tifo. Pensare che uno stadio così all'avanguardia possa stare all'interno della nostra città. Spicca ovviamente tra le immagini proposte quelle della curva sud, che si configura come una delle più grandi del mondo. 22 corridoi di accesso alla curva, ognuno porterà i nomi dei rioni storici della capitale, richiamando quindi alla tradizione della nostra città. E poi al di fuori sono previsti due parchi, tra cui il parco dello stadio, che si estenderà fino alla stazione Tiburtina. La cosa bella è che sarà un'area che potrà essere destinata anche per eventi sportivi di vario genere, per attività ricreative, punti di ristoro, insomma diciamo è il classico luogo da poter vivere 7/7 H24 e non solo nei match casalinghi della Roma. Ecco perché parliamo di progetto che poi in realtà interessa tutta quanta la nostra città. Del resto, vogliamo le Olimpiadi del 2036, del 2040, quando saranno? E allora servono impianti, spazi nuovi per Roma. Eccoli.

Te la ricordiamo tutti, no? Nel 1990, Vogue di Madonna, ritrovata in questo venerdì mattina su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Serate speciali al Bioparco di Roma, infatti, fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Perciò goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma sul sito bioparco.it.

0: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. Mille sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
4: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
8: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
9: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
8: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.

0: Eccola qua la musica nuova. Ritroviamo il DJ numero uno del mondo, uno dei più famosi, dei più amati di sempre, soprattutto negli ultimi 20-25 anni, che torna in collaborazione con una voce che stiamo conoscendo molto bene ultimamente, quella di Bebe Rexha.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

due nomi importanti all'interno di questa novità, quella delle 10.47 su Dimensione, sono Nomas & Girls, Bebe Rexha e David Guetta, il DJ francese che il 6 settembre sarà a Milano per il suo Monolith Tour con cui girerà praticamente tutto il mondo. E Bebe Rexha, insomma, è un'altra un po' sulla cresta dell'onda che sta riscuotendo successo.

raccontato di recente, Noemi, che da piccola era una nerd dei fumetti, appassionata di manga, e quindi si chiudeva in cameretta a disegnare, poi ha scoperto la musica. Tu cosa fai? Questa sera il suo nuovo singolo ritrovato su Dimensione Suono Roma.

ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. A proposito di leggerezza, insomma, è stato questo l'ultimo disco dell'ora. 10:57, direi che è arrivato il momento di andare in redazione.

0: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
3: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: Un buongiorno a Salvatore Lordi, sentiamo con lui le notizie dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Pretendeva denaro da diversi esercizi commerciali del quadrante sud-est della capitale, evocando il potere criminale della propria famiglia. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una giovane appartenente ad un noto clan della periferia est. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma. Contrasto della Polizia di Stato alle irregolarità nel settore commerciale a Roma, sotto la lente gli esercizi di vicinato e decoro urbano nel quadrante Fidene. Il bilancio è di 3 attività commerciali sospese e sanzioni per circa 47.000 euro. Individuati e arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dalla procura capitolina, 15 soggetti condannati in via definitiva e un ricercato in ambito internazionale. Un nascondiglio insolito e ingegnoso ricavato all'interno di uno scatolone imballato con pentole a pressione. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato circa 250 grammi di cocaina pronti ad alimentare il mercato dello spaccio in un'autorimessa di Via delle Allodole a Roma. Oggi la seconda prova di maturità per gli oltre 53.000 studenti nel Lazio, quasi 40.000 a Roma, latino al classico e matematica allo scientifico. Ed ora il nostro approfondimento.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: Il treno della pace viaggia con un po' di ritardo. Il numero 2 della Casa Bianca, Vance, ha fatto sapere che per ora non va in Svizzera per suggellare l'intesa provvisoria per iniziare i negoziati veri e propri con gli iraniani. E contemporaneamente arriva una notizia di guerra dal Libano, dove in un agguato di Hezbollah sono stati uccisi 4 soldati israeliani. Questo ha portato subito i ministri più oltranzisti del governo Netanyahu a gridare che ci vuole vendetta e bisogna mettere tutto il Libano a ferro e fuoco. Ed è questo il vero problema nella fase attuale per Trump: convincere anche Israele a chiudere le ostilità in territorio libanese, ingrediente senza il quale l'intero progetto di pace con l'Iran si arena subito, perché Teheran è stato chiaro: ci deve essere contemporaneamente una chiusura di tutte le ostilità, e lo ha detto anche ieri sera peraltro Trump, scrivendo un post sul suo

0: Truth a questo riguardo. Una situazione ancora quindi difficile, ma non è detto che ci sia per forza, per questo fatto grave della nottata, i quattro soldati israeliani uccisi, uno stop all'intesa. Solo che bisogna ricucire al più presto anche questo strappo.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know
2: what time it is. Sono le 11:02. No weapon,
3: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Amici miei, ancora buongiorno a tutti da Gianmarco, come state? Buon 19 giugno, ma soprattutto buon venerdì.
4: Gianmarco, che è venerdì! Dai!
2: C'è dell'entusiasmo nell'aria, per caso così chiedo per un amico. Tra poco voglio parlarvi di una novità che potrebbe esserci nel centro storico di Roma, ma intanto questo disco.
5: Dimensione suono. Rhythmic History 2001.

tutti la cantano in qualche modo, anche sbagliando le parole, ma ci sta questa di Tame Impala, Jenny, Dracula, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonora. Ma zitti tutti, fermi, che potrebbe essere la volta buona per dire basta alle storiche botticelle di Roma. Nel centro di Roma parrebbe infatti che 15 dei 16 vetturini ancora attivi abbiano accettato un accordo con il Comune di Roma che prevede la conversione delle loro licenze in licenze taxi. Sappiamo insomma, con l'estate sempre più calde diventa attualissimo ancora di più parlare di rischi per i cavalli costretti a stare sull'asfalto, temperature estreme, mettiamoci il traffico, mettiamoci lo smog a peggiorare il tutto, insomma diciamo che le condizioni sono impietose. Come quelle, io ricordo, che trovai tanti anni fa in un'isola greca dove gli asinelli, non so adesso se lo fanno ancora, mi auguro di no, ma venivano sfruttati all'epoca per portare i turisti in cima alla montagna, una roba orribile che ha sollevato nel corso degli anni il problema. Per questo dicevo, non so se siano riusciti a stoppare questo fenomeno o meno, che poi basterebbe che ognuno di noi mostrasse sensibilità, scegliesse di non prendere minimamente in considerazione un viaggio trainato dagli animali e tutto si risolverebbe come per magia in tempi record.

0: su Dimensione sono Roma. Tra l'altro, in quest'ora metteremo in palio il nostro zainetto, andremo a giocare ai Love Roma. Ma prima,
1: for you, le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
2: Fino al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 euro al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia sempre al tuo fianco.
7: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
8: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
11: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
12: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
13: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
14: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
15: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
16: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
17: Fermi tutti che c'è una richiesta.
18: Vai grande Gianmarco, sì. Sparati una porco, aiuta paura.
17: Vabbè, se me lo chiedi così posso solo accontentarmi.

Madonna Sabrina Carpenter di Bring Your Love, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro. Ma pronti per giocare la broma in palio, il nostro Zenetto? Tra pochissimo. Voglio ricordarvi che a giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio, puoi scegliere tra ben 45

0: Artigiani, imprenditori d'Italia.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTAC di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTAC al costo di €400 su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
4: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
5: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
6: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
7: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com. Anche su Facebook ed Instagram.
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
11: Iazzoni!
12: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.

0: andiamo?
1: I love Roma. I love Roma.
0: Eh sì, mettiamo in palio lo zainetto di dimensione Suono Roma. Per vincerlo bisognerà rispondere correttamente alla domanda che sto per fare ed essere più veloci. 393 0 119 119, questo è il numero. Vogliamo le risposte soltanto tramite messaggio vocale, quindi tramite audio WhatsApp. Dovrete dirmi la risposta giusta e il vostro nome, mi raccomando, risposta giusta e nome. 393 0 119 119, messaggio vocale. Bene, parliamo del giubileo di Vasco, adesso è ufficiale, che arriverà a Roma nel 2027 con una serie di date all'Olimpico. Quante sono? Quante saranno queste date a Roma? Tre opzioni di risposta. 10, 7, 2. Dovete dirmi la risposta giusta più

0: vostro nome tramite messaggio vocale adesso al 393 0119 119. Quindi Giubileo di Vasco sarà qua nella capitale nel 2027 con una serie di date all'Olimpico. Quante saranno queste date? Saranno 10, saranno 7 o saranno 2?
1: I love Roma,
2: I love Roma,
3: dimensione suono Roma,
4: il ritmo della capitale.

0: Roma.
1: I love Roma.
2: Velocissima, nonostante stia lavorando, Laura, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno a tutti.
2: Laura, che insomma, la dura vita da corriere, la conosci,
3: sì,
2: bene, fai
3: benissimo
2: questo nella vita.
3: Con questo caldo poi.
2: Ma infatti ho una curiosità, cioè la risposta per me sarebbe scontata, non l'anticipo, però sta a te, me la darai tu. Cioè, sì, è più dura fare il corriere a Roma d'estate col caldo o d'inverno con tutto il caos dovuto a freddo, pioggia, traffico più intenso?
3: Beh, forse d'estate con il caldo.
2: Addirittura io avrei detto l'inverno, pensa.
3: No, d'estate con il caldo, perché con il caldo, cioè se è il freddo ti copri, bene o male,
2: sì,
3: con
2: certo,
3: il caldo non puoi fare assolutamente niente.
2: Quindi magari poi c'è il dentro fuori dal furgone, quindi dentro l'aria condizionata scendi 200
3: gradi.
2: Aria condizionata,
3: raffreddore, febbre,
2: cervicale,
3: sì,
2: certo, quel discorso,
3: sì,
2: lì. Molto bene, alleggeriamo il tutto grazie a Vasco che ha annunciato, ha ufficializzato questo giubileo che lo porterà qua nella nostra città l'anno,
3: sì,
2: prossimo, con una serie di date. Vogliamo sapere se sono 10, se sono 7 o sono 2.
3: Sono 10.
2: Sono 10 date. E tu ci andrai, vogliamo saperlo. Sarai,
3: io,
2: lì.
3: Io spero di riuscire a prendere i biglietti, ecco, sì, perché già ho visto che c'è qualche sold out.
2: Sì, sì, mi sa che ti tocca darti da fare. Da,
3: sì,
2: fan di Vasco, confermi?
3: Sì.
2: Devi cantarmi la tua canzone preferita, allora.
3: Alba Chiara.
2: Vai, tutto tuo lo spazio.
3: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole.
2: Meravigliosa!
3: Sei fresca come l'aria.
2: Te lo sei meritato, questo zainetto arriverà prestissimo a casa. Laura, grazie,
3: grazie
2: per la simpatia, ti mandiamo un super abbraccio, buon proseguimento di giornata.
3: Grazie,
2: ciao,
3: grazie mille.
2: Ciao, ciao.
0: I love Roma.
1: I love Roma. Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Wake Tonight ci portano in redazione di nuovo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Eccolo qua, un nuovo appuntamento con le notizie dalla capitale. Sentiamo.
5: Buongiorno da Andrea Soprani. Racket ai commercianti del Tuscolano e di Torrenova, ma in tre hanno trovato il coraggio di denunciarlo. E così Domenico Spada, 31 anni, è stato arrestato dalla polizia per estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'indagine ha preso l'avvio dalle denunce di tre commercianti titolari di un bar, una ferramenta e un centro scommesse. Spada, secondo l'accusa, ha sfruttato il suo cognome e la famiglia di appartenenza insieme con minacce per ottenere soldi e utilità varie. Senza casco sul monopattino, fermato durante un controllo, tenta di fuggire, scaraventa a terra una agente della polizia locale. Un cittadino egiziano di 22 anni è stato arrestato dalla polizia locale di Roma nell'area di Largo Preneste per resistenza e lesione a pubblico ufficiale, ricettazione e false attestazioni sulla propria identità personale. Un nascondiglio insolito e ingegnoso ricavato all'interno di uno scatolone imballato con pentole a pressione. Gli agenti della polizia hanno sequestrato circa 250 grammi di cocaina pronti ad alimentare il mercato dello spaccio in un'auto rimessa di via delle Allodole a Roma. Lutto nel mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti, chiamato lo Zar, uno dei due calciatori italiani insieme a Dario Hübner a essere stato capocannoniere in Serie A, B e C. Ne dà notizia la famiglia con un messaggio sui social dell'attaccante di Livorno e Bari, città di cui ha avuto anche la cittadinanza onoraria. Si unisce al cordoglio anche la SS Lazio, visto che è stato attaccante biancoceleste dal 96 al 97 e per un breve periodo del 98. Autentico baluardo di tenacia e passione, un esempio in campo, un esempio nella malattia, lo scrive il club sul suo sito. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Mezzogiorno e un minuto.
6: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: Per oggi e solo per oggi, speriamo perlomeno, ultima ora insieme fino alle 13, fino al momento del pranzo, poi arriverà Xenia, ma ce l'abbiamo la canzoncina del venerdì, no? Ah, eccola quella. It's only venerdì, sì, perché di buon auspicio porta bene anche per introdurre le quattro hit senza interruzioni che arrivano.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
7: Rhythmic History 2000.

0: una tondola.
1: Melodia, fari spenti su Dimensione Sonoro, ma come diventare piloti professional in pochi secondi ci penso io.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. Merkel Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
2: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
5: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
7: Fino al 29 giugno con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
8: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
11: Impossibile.
10: E invece sì.
11: E magari anche ad interessi zero.
10: Anche quello.
11: Stai scherzando?
10: No, è tutto vero.
12: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
13: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
14: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
15: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
16: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
15: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
16: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
15: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
17: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
18: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita. Vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
19: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese.

0: iscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
1: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

Vi chiedete perché, ma c'è questa nuova funzione di Google, Google Earth, precisamente, di cui si sta parlando tanto nelle ultime ore. Allora, trasforma le, insomma, le immagini satellitari, le mappe, in un simulatore di volo per chiunque voglia giocare a fare il pilota. Quindi c'è questa nuova possibilità che comunque affascina, attrae un sacco di gente, permette di sorvolare una ricostruzione tridimensionale della Terra e, a differenza dei videogames, utilizza delle mappe reali aggiornate dei giorni d'oggi. Si possono pianificare decolli, impostare rotte sopra le metropoli più famose, sorvolare le meraviglie del mondo. Ci ho provato a utilizzarle poco fa, con risultati scarsissimi, perché va troppo veloce, comincia a girare, viene mal di testa. Ma magari sono io, cioè è colpa mia, voi sarete sicuramente più bravi di me, non che ci voglia tantissimo, però provateci, dai. Allora, dovete avviare Google Earth, in alto c'è la barra strumenti, cliccate lì e poi simulatore di volo, provate e poi fatemi sapere, sarete meglio di me sicuro.

0: Sunshine.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Il ritmo della tua estate.
3: I love the summer.
2: Rhythmic History 99.

0: Beh, Touch Wood House Gang, FL65 su Dimensione in Suono Roma. Nella clinica Fabia Mater prendersi cura della salute è più semplice. Infatti è la clinica dove prenoti facilmente, non aspetti mesi e trovi specialisti pronti ad ascoltarti e supportarti passo dopo passo. Visita il sito fabiomater.it. Direttore sanitario dottor Raffaele Ceccarelli.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid.

0: Edo, arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno, sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione, sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
1: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
2: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
4: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese, info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri dimensione suono Roma.

0: eccola qua, uno dei tanti canti popolari che vanno di moda in quest'estate 2026. Insomma, c'è proprio questo ingrediente particolare nei tormentoni, nelle hit di quest'estate. Merck & Cremont non fanno eccezione con Partenope.
1: Dimensione Suono Roma.

0: la novità della settimana su Dimensione Sonora, ma abbiamo una partenopea.
1: Eccola.
2: Un bacio dalla vostra tigra.
0: È tornata la tigrossa. È tornata a casa, è tornata all'ovile.
1: È tornata alla base, perché ieri abbiamo fatto Xenialetica Live presso MA Supermercati nel nuovo punto vendita e ci siamo divertiti tantissimo.
0: Sono stati più bravi o somari?
1: No, sono stati più bravi, sono stati bravissimi, devo dire, e una cosa che mi ha reso molto felice, non solo la partecipazione proprio in massa, ma si sono messi in gioco persone di tutte le fasce d'età.
0: Vabbè, chiaro, giusto.
1: No, perché magari pensi la patente dai 18 anni in su. Hanno giocato bambini piccoli, cioè 8, 9 anni, 5 anni. Hanno giocato minorenni, 14, 15 anni. Hanno giocato ultra ottantenni.
0: Sì, perché anche da parte dei bambini c'è la voglia di mettersi in gioco, di dimostrare di saperne. Quindi sì, bello, magari anche vedono il traguardo dei 18 anni della patente come qualcosa di inarrivabile.
1: Non correte, ragazzi, che a 18 anni è un attimo e poi si scende giù.
0: È meglio rimanere sotto i 18. Lasciate perdere. No, voglio parlarti invece, cambiamo argomento, voglio sapere innanzitutto sei per collegarmi, sei scroccato la spesa?
1: No, io non scrocco nulla mai. No, non scrocco, perché scrocco?
0: E qua si può chiudere la radio ufficialmente.
1: Ma per chi mi fai passare?
0: Senti, spesa, cibo, voglio parlare di questa nuova tendenza, perché i vegetariani diminuiscono,
1: sì,
0: i vegani crescono, esce fuori una nuova categoria.
1: Qual è?
0: Quella, sei pronta?
1: No, non credo di essere pronta.
0: No, devi essere pronta per forza. Quella dei flexitariani.
1: Chi sono?
0: Allora, sono
1: flessibili.
0: Bravissima. Sì. Sono coloro che dicono io non riesco a rinunciare alla carne, a tutti i prodotti, derivati dagli animali. Insomma, in un certo senso vale anche per le uova, il pesce. E quindi li limito e basta, e quindi
1: sono
0: flexitariana. Mi professo,
1: ho scoperto una cosa,
0: mi identifico come flexitariano.
1: Allora,
0: sempre per il discorso, no, che si dice sempre viviamo troppo di etichette, eliminiamole. E poi ne mettiamo sempre di più.
1: E allora non mi categorizzerò, però quando mi dicono sei vegetariana, no, anche se io veramente faccio un consumo di carne bassissimo e molte tipologie di carne non le consumo.
0: Tu devi dire, il mio collega preferito, al quale voglio tantissimo bene, mi ha detto che sono flexitariana.
3: Dimensione Suono Roma.

0: a proporvi un pranzo flexitariano.
1: Io sono prontissima.
0: Sì, e noi ci risentiamo domenica mattina alle 10.
1: Ciao, bimbi.
2: Ciao. Il ritmo della capitale.
3: Dimensione suono Roma.
2: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Bentrovati da Andrea Soprani. Torno e ve sparo a tutti, do fuoco al locale. Queste alcune delle minacce che spesso lanciava Domenico Spada, 31 anni e omonimo del noto ex pugile, ritenuto responsabile di una serie di estorsioni ai danni dei commercianti del quadrante sud-est della capitale. L'uomo, appartenente alla nota famiglia che ha base a Ostia, è stato arrestato. Decisivo il coraggio di tre commercianti che, nonostante la paura, hanno scelto di denunciare tutto agli investigatori. Roma, Marina di Tor San Lorenzo. Ieri pomeriggio una coppia di 38-51 anni in auto a bassa velocità tampona un'auto parcheggiata e i passanti sentono il pianto di una bimba sporca e in lacrime. Accompagnata in ospedale, la bimba di 3 anni è stata visitata e quindi dimessa e su disposizione della procura dei minori affidata per il momento a una zia che già si occupa del figlio maggiore della 38enne. La madre e il compagno potrebbero essere stati sotto l'effetto di droghe. Dal controllo dell'abitazione dei due è emersa una situazione di profondo degrado. Roma, intensificati i controlli nelle aree di Roma Termini e di Esquilino da parte della Guardia di Finanza. Tracciato il bilancio dei primi 5 mesi del 2026, oltre 122 milioni di articoli pericolosi sequestrati e contestate sanzioni per oltre 1 milione di euro. Nella serata di ieri sono ufficialmente partiti i lavori di realizzazione del Parco del Mare di Ostia per un investimento complessivo iniziale di circa 24 milioni di euro. I lavori di rigenerazione del litorale di Ostia sono promossi e finanziati da Regione Lazio e Roma Capitale. L'intervento comporterà la totale riqualificazione e la rigenerazione ambientale di oltre 7,4 chilometri di lungomare del Municipio Decimo, trasformando la litoranea in un moderno parco lineare sostenibile. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. È l'una in questo momento.
2: Rhythmic History.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo anche in questo venerdì 19 giugno. Siamo arrivati in coda ad una settimana calda e frenetica per molti. Noi vi accompagniamo anche nel fine settimana perché non ci fermiamo mai.

Su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon venerdì a tutti voi lì fuori, lavoratori e non, perché magari ci sarà qualcuno. Voglio ben sperare che c'è qualcuno lì fuori che oggi può godere della giornata libera. Forse sono pochi, però abbraccio tutti voi davvero in questo 19 giugno. Io sono Xenia, per chi non lo sapesse, saremo insieme fino alle 16, quindi pezzetto di pausa pranzo e anche pausa caffè, che è d'obbligo insieme a me, post Xenialetica. Ieri ci siamo divertiti tantissimo durante l'apertura del nuovo punto vendita MA Supermercati, siamo stati benissimo, grazie a tutti gli ascoltatori che sono venuti a trovarci. Oggi partiamo con un po' di buone notizie. Leggevo che Vasco Rossi ha annunciato il suo giubileo, questo lo sapevamo perché ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, e per celebrare i suoi 50 anni di carriera ha deciso di prendere la residenza a Roma, e noi lo accogliamo ben volentieri. 10 concerti allo Stadio Olimpico a giugno 2027, era quello che ci voleva. E poi c'è il ritorno a Roma, in città, la patria dell'utilitaria piccola, più utilizzata a Roma che nel mondo. Ne parliamo tra poco.

0: oggi e c'è qualcuno che ha risposto al mio appello precedente. Ho detto ci sarà qualcuno che oggi non lavora e si sta godendo un bel po' di relax. Sì, c'è. Ciao Xenia, mi dispiace per voi, per il caldo, noi siamo qui, salutaci gli esauriti di Geppo e Rino. Claudio da Roma, che mi ha inviato un selfie fantastico con un mare cristallino incredibile. Claudio, grazie per questa fotografia e ti invidio, però di quella sana invidia che fa bene. Grande notizia, ieri 18 giugno MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita in via di Valle Muricana 576, zona prima porta. Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. Ti aspettiamo in via di Valle Muricana 576, zona prima porta. Non mancare, MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Presso il poliambulatorio specialistico di Balduina Medica è il mese della prevenzione delle patologie dello stomaco e del colon. Professionisti affermati, macchinari di ultima generazione dotati di intelligenza artificiale al tuo servizio per il massimo del comfort e della sicurezza. Prenota subito la tua gastroscopia e colonscopia in sedazione al costo di 600 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma, cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
10: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro e solo per questo mese da Autostar Flaminia hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
13: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
14: Honda Motor Roma!
15: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con

0: scelta Opel. Anticipo 0, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 2,93. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso 0 e anticipo 0.
1: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: Dimensione Suono Roma non è soltanto una stazione radio, ma una stazione di ricarica. L'energia giusta presa dalle hit più ritmate dal 90 ad oggi e quattro hit che arrivano adesso senza pausa.

Ed è vero che l'estate è magica, con Dimensione Sonora Roma ancora di più. The Summer is Magic, dal 1994, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ciao a tutti da Xenia, buon venerdì 19 giugno. Ne ho parlato prima, o meglio ho spoilerato, un grande ritorno per la nostra città. Ci sono mezzi di trasporto che appartengono ad una città più di altri. Per esempio a New York sono tipici i taxi gialli, a Bangkok i tuk-tuk, a Venezia le gondole, cioè fanno parte, sono mezzi di trasporto che fanno parte e sono riconoscibili per quella città in particolare. Roma ha le smart, ecco, e sono loro protagoniste della nostra città, della capitale. La prima apparizione della nuova due posti non poteva che essere qui a Roma. Dove la presenti se non a Roma? Non a Milano, ma qui. È un membro della nostra famiglia, dove ti giri almeno almeno una ne trovi, e questo perché essendo piccina a Roma, che ci sono problemi di traffico e soprattutto

soluzione perfetta, infilata in posti che sfidavano le leggi della fisica, è entrata ovunque, anche dove non poteva stare, e ovviamente dobbiamo omaggiarla. È diventata l'auto degli studenti, degli architetti, dei calciatori, dei notai, dei politici, di ogni romano che non aveva voglia di perdere mezz'ora a cercare parcheggio ogni volta che usciva di casa. In una città fatta di vicoli, san pietrini e doppie file, la Smart ha trovato il suo luogo perfetto, e da domani la nuova vettura sarà protagonista di una speciale anteprima urbana che porterà il nuovo modello ad attraversare alcuni dei luoghi più iconici della capitale. Un debutto itinerante che vedrà la nuova Smart sfilare a bordo di un camion tra Ponte Milvio, Prati, Piazza della Repubblica, Monti, il Colosseo, il Circo Massimo.

0: buona domenica su Dimensione Suono Roma. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio, puoi scegliere tra ben 45 Ego Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota Eternal 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali ed usate certificate, nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facce ride!
3: No, tiramisù a colazione, no.
4: Buono!
3: Ma dai,
4: come va, no?
3: Dai, che devo fare. Sto in diretta con i ragazzi. Oh, ragazzi!
4: Eccoci!
5: Siamo qua,
3: Allora, oggi vi darò qualche consiglio utile per perdere peso, eh?
4: Ah, vabbè, ma allora. Io non mi interessa.
3: Non ti interessa. No, tu sei sempre peso forma, sempre rimasto normale, no? Cioè, bravo. Guardate Rino, che da quando si è dimagrito è sempre triste.
4: Questo è vero.

0: gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
2: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno Astoria ribolla gialla spumante 75 cl a 2,49 euro e Heineken birra 66 cl a 79 centesimi.

0: suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: 1993 tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi qui su Dimensione Suono Roma. C'è qualcuno che già vorrebbe prendere caffè?
1: Ok, va bene Xenia, io mi prendo un bel caffè shakerato con panna.
0: Presto.
1: Oggi e a te il solito caffè freddo
0: amaro
1: con ghiaccio.
0: Come la vita con ghiaccio, grazie.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Sweet But Psycho su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, perché in fondo siamo tutti dei dolcini e dolcetti un po' psycho con i tempi che corrono. Ci siamo tutti, nessuno escluso. Adesso è tempo di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
0: La linea adesso passa alla redazione. Informazione a cura di Andrea Soprano.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Traffico bloccato sulla via Pontina all'altezza di Latina a causa di un incidente stradale in cui si è registrata una vittima e 5 feriti, tra cui un neonato. Il sinistro è avvenuto stamattina intorno alle 10 nei pressi del chilometro 73. Qui si sono scontrati 3 veicoli, un carro attrezzi, un utilitario e un SUV, per cause ancora in fase di accertamento. Racket ai commercianti del Tuscolano e di Torrenova, ma in 3 hanno trovato il coraggio di denunciarlo. E così Domenico Spada, 31 anni, è stato arrestato dalla polizia per estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'indagine ha preso l'avvio dalle denunce di 3 commercianti, titolari di un bar, una ferramenta e un centro scommesse. Spada, secondo l'accusa, ha sfruttato il suo cognome e la famiglia di appartenenza, insieme con minacce, per ottenere soldi e utilità varie. Serie di furti sulle auto dei turisti nel centro della capitale. 2 giovani di 22 e 23 anni sono stati arrestati dopo un inseguimento dei carabinieri tra via della Navicella e viale dell'Ambaradan, passando con il semaforo rosso per poi imboccare via Giotto contromano. I due ladri avevano un bottino di 5.000 euro, tra cui anche gli abiti da sposi di 2 turisti danesi venuti a Roma per sposarsi. Tutti i beni recuperati sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Colori, profumi, tradizione e devozione si incontrano ancora una volta nel cuore della cristianità. Il 29 giugno, in occasione della festività dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma, torna lungo Via della Conciliazione, Piazza Pio XII, l'attesissima infiorata delle Proloco d'Italia, realizzata accanto alla storica infiorata di Roma. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: 14 e un minuto.
6: Adesso, now, subito.
1: Senza interruzioni.
0: Ah, che bella l'infiorata di Roma. Venerdì 19 giugno, ciao a tutti da Xenia. Qui si parla di infiorata, che è tipica della primavera, ma in realtà mancano 3 giorni all'inizio dell'estate. Solstizio d'estate 21 giugno. Noi ci mettiamo sempre in tutte le stagioni.

0: Ed è questo il caso, Don't Wanna Go Home, Medusa, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ieri abbiamo portato ufficialmente Xenia Letica live, è stato un momento incredibile che ha fatto divertire tutti e molti mi hanno chiesto, ma in radio non lo facciamo Xenia Letica? Come no? Sta per arrivare, prepara lo smartphone che tra poco si gioca.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Dito nella piaga, Businessman. Ugel, Ima Elangel, Ultra Nate, Moving to the Sun.

0: of new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km, anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche Talk, DJ Set e Tattoo Live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
5: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese. Con scelta Kia, TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro, valore futuro garantito 20.588 euro, totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
6: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 41. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
7: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle city car ai SUV fino alle familiari. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza, tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
8: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1957.
9: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
12: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
11: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
12: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
11: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
14: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com. It's get to get things so hot, so hot, yeah.

0: Ciao Xenia, ciao. Siamo Chiara, Flavia e Rachele, le esteriste. Allora sì, deve aumentare la distanza perché quelli poracci sono al motorino, se cascano si fanno male, tocca tenerli in sicurezza.
1: Ragazze, ciao. Belle mie, scorretta però. Pronto? Chi c'è? Vediamo.
2: Ciao Xenia, come
1: ciao,
2: stai?
1: Bene.
2: Se ho capito bene la domanda, no, è falsa perché non bisogna accelerare. Ma anzi, bisognerebbe avere rispetto per le due ruote e quindi spostarsi sulla destra per fare in modo di non far superare le due ruote sulla corsia di sorpasso.
1: La domanda non era sull'accelerazione ma sulla distanza di sicurezza.
2: Scusa, spillo da Valle Murigana.
1: Ciao belli voi! In realtà non è proprio azzeccatissima come risposta, sentiamo.
3: Ciao Xenia, sono Andrea da Roma.
1: Ciao Andrea.
3: La risposta è vera,
1: sì.
3: È consigliabile sempre mantenere una distanza di sicurezza in quanto i motocicli possono fare frenate veloci ed essendo anche mezzi più piccoli di una macchina c'è meno visibilità per quello che fanno.
1: Sì, chiaro, ma no. C'è qualcuno che mi dà la risposta corretta? Pronto?
4: Buongiorno Xenia, Marcello, Corriere. È falsa perché la distanza di sicurezza, a prescindere da quale sia il veicolo, è sempre di 8 metri.

0: Poker, dai, e sia con te.
1: Vabbè, comunque, ragazzi, ricordo legato alla bicicletta, sentiamo.
2: I ricordi in bicicletta ce n'ho tanti, ma penso che il più spettacolare è quello quando ho preso la bicicletta di mio padre, perché la mia era rotta, e sono andato in discoteca. Al ritorno abbiamo montato in tre sopra sta bicicletta.
1: Siete saliti in tre.
2: Il giorno dopo mio padre prendeva la bicicletta la mattina alle 5 per andare al lavoro. Che te lo dica fa? M'ha svegliato. Come m'ha svegliato?
1: E abbiamo appena scoperto l'origine del termine dare una sveglia. Drive
3: time. Per dai e sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21,750, anche con micro tasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
6: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
5: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli €3,590 e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
7: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
8: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
9: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
10: Fino al 29 giugno con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli €4,99. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli €5.
11: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
12: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
11: Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
14: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
13: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
15: Iazzoni!
13: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capanne.

ed oggettivamente quella di Dargen D'Amico, dove si balla, che abbiamo appena ascoltato, ci ha fatto ballare come hit estiva di qualche tempo fa. Ma adesso arriva la nuova di Yuzhel, che è pronto anche lui a farci ballare, Moving to the Sun.

0: mio sentiero e pure ballo Summer Funk, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, questa di Francesco Gabbani, che chiude la seconda ora insieme con la pausa pranzo di Dimensione Sonora Roma e ci porta in redazione.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: E adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. La procura di Tivoli ha chiesto il rinvio a giudizio di 11 persone nell'ambito dell'indagine relativa all'incendio all'ospedale San Giovanni Evangelista, che nella notte tra l'8 e il 9 dicembre 2023 provocò la morte di 3 pazienti che erano ricoverati nella struttura. Chiesto il giudizio per dirigenti, responsabili della sicurezza, tecnici e figure coinvolte nella gestione dei servizi e dei rifiuti dell'ospedale, contestando, a seconda delle rispettive posizioni,

0: i reati di incendio colposo, omicidio colposo plurimo e numerose violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi. L'udienza preliminare è il 27 ottobre. Tra i feriti dell'incidente sulla strada statale 148 Pontina c'è anche un neonato che è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Bambin Gesù di Roma. A quanto apprende la DN Cronos Salute, il piccolo è ricoverato in area rossa e le sue condizioni sono gravi. La prognosi è riservata. Nello scontro sono rimasti coinvolti 3 veicoli, causando il decesso di una persona e il ferimento di altre 5. Al momento la statale Pontina è stata riaperta. È stato sorpreso a spacciare nel cortile della parrocchia. Per questo motivo un 18enne straniero con precedenti è stato arrestato dai carabinieri nella zona Pigneto, nel quadrante est della capitale. Il giovane aveva scelto la chiesa di San Luca in via Roberto Malatesta come base per l'attività illecita frequentata quotidianamente da giovani del quartiere. Dal 22 giugno all'8 luglio alla città dell'Altra Economia ci sarà Testaccio Incontra, 3 appuntamenti di confronto tra generazioni con protagonisti della cultura, dell'informazione e delle istituzioni. Tra gli ospiti Nini Bruschetta, Paola Michelini, Roberto Speranza e Marusca Albertazzi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is? Le 15 in questo momento. Rhythmic
2: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: È sempre venerdì 19 giugno, confermato.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Questa volta vi colgo di sorpresa perché non l'avevo spoilerato. Sono pronta a giocare con voi, insieme a voi, perché Dimensione Sono Roma vi regala lo zaino ufficiale della radio. Uno zaino davvero molto bello che non è in vendita, non è acquistabile da nessuna parte, ma può essere tuo soltanto giocando con me in questo momento al 393 0 119 119. Si può giocare con sms oppure whatsapp, sia audio che scritti, e bisogna semplicemente rispondere ad una domanda che sto per fare. Per facilitare il tutto darò anche tre possibili risposte, chiaramente una sola è quella giusta e toccherà azzeccarla. Partiamo, ormai è noto che per celebrare i 50 anni di carriera Vasco ha scelto di celebrare il giubileo di Vasco. E a Roma, all'Olimpico, quante date farà? Quanti concerti? 5? 10? Oppure 20? 3930 119 119, parliamo del grande Vasco Rossi che ha annunciato il giubileo di Vasco 2027. Quante date ci saranno all'Olimpico di Roma? 5? 10? Oppure 20? 393 0119 119 per aggiudicarti lo zaino, invia la risposta corretta. Vai con i messaggi e buona fortuna.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Il vincitore di oggi si chiama Luca. Ciao Luca, benvenuto.
3: Ciao.
2: Ciao, come stai?
3: Bene, bene.
2: Itinerante, credo, sei in auto? Perché sento che vai e vieni, vieni e vai. Dove sei in questo momento, Luca?
3: Inizia il weekend, vado a San Benedetto per 3 giorni, a casa al mare.
2: Ma Paolo, oh, che meraviglia, invitaci, caro Luca. Noi non sporchiamo, mangiamo
3: quando
2: poco.
3: Volete.
2: Scherzo, scherzo, ma io la butto lì. Bene, che bello, quindi sarà una 3 giorni di pausa, di relax della vita quotidiana.
3: Sì.
2: Bellissimo. Sì. E quindi è andata ancora meglio, ciliegina sulla torta, perché ti sei aggiudicato lo zaino ufficiale di Dimensione Suono Roma, rispondendo ad una domanda che ha a che fare con Vasco, che come sai ha annunciato per il 2027 il giubileo di Vasco, e a Roma all'Olimpico prevede quante date per i suoi concerti? 5, 10 oppure 20?
3: Farà 10 concerti.
2: Farà 10 concerti, aspetta che ti arriva l'applauso se ce la facciamo, farà 10 concerti. Ancora non si sa se saranno consecutive, spero di no, proprio per tutelare il nostro Super Vasco, ma in ogni caso lui ce la fa, è un rocker meraviglioso. Luca, tocca a te, prima di godere di questa vacanza incredibile, vuoi salutare qualcuno?
3: Ma saluto tutti gli amici e i fan di Vasco, martedì saremo a Ancona al Conero, proprio
2: no,
3: al suo concerto.
2: No, che meraviglia, ma davvero? Dove sarete?
3: Ma sì, abbiamo... Ancona, stadio del Conero, 23 e 24 giugno.
2: E ovviamente tu parteciperai anche almeno ad una data di quelle di Roma.
3: Almeno tre.
2: Almeno
3: la prima.
2: Sei grande, Luca. T'abbraccio forte. Allora, buon concerto di Vasco ad Ancona e poi per il 2027 ci sentiremo di sicuro. Ciao Luca, alla prossima. Ciao, un abbraccio a te.
3: Ciao,
2: ciao, ciao, ciao.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
0: All for you.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
5: Bella atmosfera.
4: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
6: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
7: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
6: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
6: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
9: Honda Motor Roma!
10: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
11: Impossibile.
10: E invece sì.
11: E magari anche ad interessi zero.
10: Anche quello.
11: Stai scherzando?
10: No, è tutto vero.
12: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
13: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
14: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
13: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
15: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
16: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
17: Venite, vi
5: faccio vedere il resto della casa.
17: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
18: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
19: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
20: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
21: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
22: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
23: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
24: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
2: Venerdì 19 giugno e non mancano le sorprese con Dimensione Suono Roma.

0: caduta è più semplice. È la clinica dove prenoti facilmente, non aspetti mesi e trovi specialisti pronti ad ascoltarti e supportarti passo dopo passo. Visita fabiamater.it, direttore sanitario dottor Raffaele Ceccarelli.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Siamo all'interno di uno studio medico, c'è un tizio che sta discutendo un po' alta voce con una dottoressa, no? A un certo punto gli fa: mi scusi dottoressa, quando ho donato il sangue, mica me lo so prelevato da solo, eh? È stata l'infermiera a farmi il prelievo, ha capito? E la dottoressa gli fa: la capisco signor Rossi, ma questa è la banca del seme, funziona così.

0: I gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
4: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e Tattoo Live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
5: Agile e compatto dentro e fuori Roma con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero con prezzi speciali ancora più vantaggiosi dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1956.
6: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
9: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher Promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaecoo, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.

notizie più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, venerdì 19 giugno. Splende il sole su Roma, fa anche abbastanza caldo, senza aria condizionata non si può stare, ma se c'è un premio, oltre al calore immenso degli ultimi anni che vive Roma,

umani incompiuti. E invece no, c'è chi ha fatto peggio di noi, e sto parlando di Imperia. Ma finalmente anche Imperia dopo anni ce l'ha fatta, perché domani verrà inaugurata l'IM Computa, la ciclabile tra Imperia e Diano Marina. Alle 10 di domani verrà aperto il nuovo tratto ciclabile della Galeazza, che per molto tempo, per l'incompiutezza dei lavori, quindi per lavori che sono rimasti lì nei secoli dei secoli, come dicevo poco fa, è stata rinominata l'Incompiuta, perché non finiva mai, perché per diversi problemi tecnici era stata bloccata la realizzazione. Ora cambia nome e diventa l'IM Computa, un omaggio a Imperia e alla conclusione.

km che permetterà di andare da Imperia a Diano Marina senza affrontare Capoberta, la storica salita della Milano-Sanremo. Con questa apertura la ciclovia tirrenica Riviera dei Fiori tra Ospedaletti

0: tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, ed è anche la canzone che conclude la pausa pranzo insieme a me, ma che dà il benvenuto al mollicone nazionale per le prossime tre ore. Con me ci sentiamo domani a partire dalle 10 da Xenia. È tutto, mua, baci e braccia e fate i bravi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Latina, grave incidente questa mattina tra tre veicoli sulla Pontina. Il bilancio è di un morto e sei feriti. Grave un neonato, la vittima è proprio il padre del bambino. Gravi anche la madre e tre anziani, mentre il conducente del carrattrezzi ha riportato ferite meno serie. La Pontina è rimasta chiusa per tutta la mattinata e è riaperta attorno alle 14 all'altezza del chilometro 73. Caso Cucchi, le sentenze hanno ritenuto che la condotta di falso fosse finalizzata a coprire le eventuali possibili responsabilità dei carabinieri appartenenti al gruppo Roma nella morte di Stefano Cucchi, è quanto scrive la quinta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza sui depistaggi nel caso. Nel marzo scorso i supremi giudici hanno assolto il colonnello Lorenzo Sabatino. La Cassazione ha inoltre rigettato i ricorsi dei carabinieri per i quali era stata riconosciuta in appello l'intervenuta prescrizione o condanna. Un incendio è divampato nel locale tecnico del centro sportivo Acqua Niene, situato in via della Moschea nella zona nord della capitale. Sul posto sono intervenuti dalle 13.40 circa i vigili del fuoco del distaccamento di Prati. A causa del denso fumo generato dalle fiamme, circa 200 persone sono state evacuate in via precauzionale. Inizia il conto alla rovescia per la parata del Roma Pride 2026. Domani il corteo arcobaleno partirà alle 15 da Piazza della Repubblica per raggiungere Viale delle Terme di Caracalla, dove da settimane è stata allestita la Pride Croisette. All'evento sono attese almeno 15.000 persone. Quest'anno saranno tre le ambassador: Levante, Francesca Michelin e Margherita Vicario. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Sono arrivate le 16, buon venerdì.

0: Welcome back to the Drive Time, ragazzi. Inizia qui le nostre tre ore insieme. Dalle 16 alle 19 c'è solo una strada, una dimensione, quella che ti fai col mollicone. E iniziano insieme le nostre tre ore Don Cash Dimensione Suona Roma, in cui parleremo di voi, i vostri saluti, dove portate la nostra musica e dove ve ne andate in vacanza. Perché, raga, di sicuro ci si muove. Molti di voi se ne staranno andando in vacanza. Chi per vacanze brevi, venerdì, sabato e domenica, e poi si ritorna. Chi magari per partenze lunghe, subito. Ivan sta andando in aeroporto, infatti, in questo momento. E si parte direzione Ibiza. E allora, Dimensione Suona Roma Lovers, 393 0119 119, vai con i vostri saluti, i progetti del weekend e dintorni. E intanto cinture di sicurezza allacciate.
1: Che senso?
0: Che la cintura ti salva la vita, ti evita le multe e poi possiamo tornare indietro nel tempo sulle ali della musica. Correva l'anno 1995 e arrivò questo mega remix, quello di Saturday Night Fever, dato dagli Entrance e Riccardo The Force. Per tutti quanti, Stayin' Alive.
2: Drive Time. Che il dai e sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 95. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Venerdon insieme a Madonna, Sabrina Carpenter, Don Cash, poi c'è lei.
1: Yulimar del Carmen Villarroel Isturiz, nata a Venezuela.
0: La nostra amica, ancora, dai, vabbè, vai, nomi e cognomi, dai.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Chi è? Tuo culo Lorenzino.
0: Vai, ciao, ciao Lorenzino, buon venerdì, benvenuti nella Family, in casa Dimensione, sono Roma con Don Cash. I vostri saluti al 393-0119-119, vai, presentazione dei nostri ascoltatori. E arrivano Alfa e Manu Ciao, perché a me mi piace.
3: Drive time. Che dai e sia con te.

0: Me Gustas Tu. Anche loro nel nostro pomeriggio, Alfa Manu Ciao con Me Gustas Tu. E mi piacciono gli ascoltatori come Florinda Pomezia, che insieme a suo figlio Paolo ascolta Dimensione Suona Roma. I vostri progetti del weekend e i vostri saluti al 393 0119 119. Dimensione Suona Roma e Don Cash. E aspettavamo proprio te.
1: Drive time.
2: Che il DAI sia con te.
0: Ed è arrivato il momento di una grande notizia, perché ieri, il 18 giugno, ha aperto EMEA Supermercati con un nuovo punto vendita in via di Valle Mauricana 576, zona prima porta. Freschezza, convenienza, la qualità di sempre. Cosa aspetti? Vieni a trovarci anche tu e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. Ti aspettiamo in via Valle Mauricana 576, zona prima porta. Non mancare. EMEA Supermercati. Sono amici, aperti tutti i giorni.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
4: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
6: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
7: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra trasconto anche la domenica.
8: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
12: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
13: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
14: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
15: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
16: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
15: Deco, la tua scelta quotidiana.
17: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
18: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
19: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR
20: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
21: Che la radio sia con te.
22: Summer.
23: Estate.
1: Il Drive Time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Melodia che già era famosa dagli anni 90 con i Fugees, con Ready or Not, poi diventata nel 2000-2001 il brano I Don't Wanna Know di Mario Winans, e adesso mantiene lo stesso titolo, però è diventato il brano di Punctual, ma la melodia rimane sempre lei la stessa. Insomma, la musica buona non invecchia mai. Come la buona gente di Dimensione Suono Roma, quella che ha la musica nel cuore, chi è diversamente giovane come noi lo sa, non si invecchia. Chi mi saluta oggi?
1: Ciao donna, sono Chicca, però in realtà mi chiamo Francesca di nome e D'Ottavio di cognome.
0: Francesca D'Ottavio.
2: Ciao donna.
0: Ciao.
2: Sono Riccardo.
0: Ciao Riccardino.
2: Il mio cognome è Bernacci.
0: Bernacci.
1: Bacioni.
0: Bacioni a tutte e due. You are so beautiful come anime Joji.
3: Drive time. Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

0: mamma mia, momento tamarranza, momento dei guattonza. You got to let the music, Cappella, dal 1994, era un mondo totalmente diverso. Ma eravamo già qui a ballare con Dimensione Suono Roma, di sicuro. Don Cash e Dimensione Suono Roma Lovers, chi balla con me lo dice, i vostri saluti. Ciao,
1: ciao Don Cash.
0: Ciao.
1: Sono Snežana Vankova, nata in Sofia, Bulgaria.
0: Ammazza quanto siamo internazionali oggi. Mua, baci fino in Bulgaria.
2: Drive time.
3: Che erdaie sia con te.
0: E fidati di noi, perché a giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometro zero in pronta consegna per te. Vuoi un esempio? Puoi scegliere comodamente tra ben 45 Aygo Cross Hybrid, con rate da soli 91 euro al mese, grazie al finanziamento valore Toyota TAN 7,99%. Scopri anche tu tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero aziendali ed usate, tutte certificate nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e anche a Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli li trovi digitando qui, Motor City Online.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito. Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17, Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUP de stagione, City Car appena arrivate.
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose.
8: Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni. Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
10: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
11: Presso Balduina Medica è attiva la Breast Unit, un centro d'eccellenza dedicato alla salute del seno. Puoi eseguire mammografia, ecografia mammaria e visita senologica con professionisti affermati e macchinari di ultima generazione, in tempi brevi e senza liste d'attesa. Prenota subito la tua prevenzione senologica al costo di 110 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
12: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Che erdaie sia con te.
2: Summer.
3: Estate.
2: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: È arrivato il momento della miglior musica, ma quella di domani.
1: In che senso?
0: Che quando sentite novità vuol dire che facciamo il giro del mondo, ma stavolta si vola al nord Italia per una nostra amica. L'abbiamo conosciuta tutti a Sanremo di quest'anno. Questa è la seconda versione di Che Fastidio, un po' più soul. È Dito nella Piaga con Businessman. Dimissione.

0: Del resto io sono Don Kane.
1: Il mio nome è Don.
0: Che no?
1: James Don.
0: Ma no.
1: E mi raccomando.
0: Non ti raccomandà.
1: Agitato.
0: Agitato.
1: Non mescolare.
0: Te mescola. Ah, io sono Don Cash, questi sono gli ascoltatori di Dimensione, sono Roma, sono i più belli del mondo e mi stanno raccontando il loro nome e cognome. Saluti così garbati oggi al 393-0119-119. Buon venerdì. Salve.
2: Ciao,
0: che...
2: Don Cash. Salve. Sono Giordanca, la cubana di Roma.
0: Ah, visto, siamo tutti internazionali oggi. Prima in Bulgaria, ora la cubana. Hola, hola.
2: Va bene. Mio cognome è un po' particolare.
0: Particolare.
2: Essendo tu siciliano, sì, potresti capire. Mio cognome è Laria.
0: L'aria, in Sicilia l'aria è una cosa brutta. Ma una cosa è l'aria, vuol dire che è brutta, è fetosa.
2: L'aria. Io sono stata pure in Sicilia, figurati.
0: Ma di sicuro tu sarai bellissima come tutti i nostri ascoltatori. Ancora, chi mi saluta?
3: Sempre siete salve, bellissimi.
4: Don Kane.
0: Salve, ho paura, dica.
4: Colonnello.
0: Colonnello,
4: mi chiamo Andrea Pompe.
0: Andrea Pompe?
4: Pompe.
0: Che ne so.
4: In che senso?
0: Ma non...
2: Andiamo bene.
0: Ma poi...
2: Voglio bene.
4: Non ce la faccio.
0: C'è Britney Spears.

0: Nel nostro venerdì pomeriggio insieme ci sono anche loro, Alok e Khalid con Diamond to Me. E proviamo a sentire chi con lo zio Don Cash sta ballando. Ciao al nostro amico Francesco che ci ascolta in questo momento dal Gra, bloccato sul grande raccordo anulare. Ciao ancora, chi è con me?
1: Ciao a tutti, sono Aurora.
0: Ciao Aurora, benvenuta con noi in studio. E poi ancora chi balla?
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Andrea.
0: Da Dorba, brigato da Dorba.
3: Ciao Flavia da Roma.
0: Ciao Flavia che balla da Roma. E ancora ciao Florin che invece ci ascolta dalla tangenziale. Benvenuti in famiglia. Dimensione sono Roma e Don Cash. Aspettavamo solo te.
4: Che il DAI sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: che voce c'ha Luis Capaldi, ragazzi. In casa dimensione sono Roma con lo zio Don Cash, i vostri saluti, vai, nome e cognome dei nostri ascoltatori.
1: Alessandra Vivetta Belardo da Roma.
0: Ciao.
2: Ciao Don, sono Gianfranco Manzo, nato a Ciampino.
3: Drive time.
4: Che dai e sia con te.
3: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
4: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
8: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante.
9: In posizione, morbidi, braccio ben disteso.
8: Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
10: La Regione Lazio informa.
7: Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato 2 nuove case della comunità. Quella di Acilia, in via Casalbernocchi, e di Sant'Agostino, sul lungomare Toscanelli ad Ostia. 2 punti di riferimento sul territorio per la tutela della salute quotidiana, che mettono a disposizione professionisti e specialisti per ogni esigenza sanitaria. L'orario dei servizi essenziali di assistenza medica della casa della comunità di Casalbernocchi è dalle 8 alle 20, dal lunedì alla domenica, mentre per quelli infermieristici è dalle 7.30 alle 19.30. Per la casa della comunità di Sant'Agostino, invece, i servizi medici sono garantiti dalle 8 alle 20 dal lunedì alla domenica, mentre dalle 20 alle 8 rimane attivo il servizio di continuità assistenziale.
11: Su Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
12: Bentrovati da Francesco Certo. Maturità, seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti. Stavolta tocca le materie di indirizzo. Al classico è stato proposto un brano di Quintiliano tratto dall'istituzione oratoria. Per lo scientifico 8 quesiti, fra cui flussi del lago di Bracciano, una funzione classica, il sisma del Friuli del 76 e situazioni tratte dalla realtà come giochi e sport. Grave incidente stradale sulla Pontina all'altezza del chilometro 73. Lo scontro, per causa in corso di accertamento, ha coinvolto 3 veicoli, provocando la morte di una persona e il ferimento di altri 5, tra le quali un neonato. È ritrasportato al bambino Gesù in condizioni gravi, dove è in prognosi riservata in area rossa. La statale Pontina è stata per oltre 2 ore chiusa in entrambe le direzioni a Latina, con il traffico deviato sulla Complanare. Confermata in appello la condanna all'ergastolo per Cristian Sodano, l'ex finanziere che il 13 febbraio 2024 uccise Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex fidanzata Desiree, che riuscì a mettersi in salvo scappando dall'abitazione di Cisterna di Latina. I giudici della Corte d'Assise di Appello di Roma hanno ribadito la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto l'aggravante dei motivi abietti e futili. Un incendio divampato nel locale tecnico del centro sportivo Acquaniene, situato in Viale della Moschea, sul posto dalle 13.40 i vigili del fuoco del distaccamento di Prati. A causa del denso fumo generato dalle fiamme, 200 persone residenti nelle zone limitrofe sono state evacuate in via precauzionale. Il calcio è in lutto, è morto Igor Protti, bomber in ogni categoria, aveva 58 anni e combatteva da tempo contro un tumore al colon. Fu capocannoniere in Serie A, B e C, il cordoglio della Lazio, autentico baluardo di tenacia e passione, fece innamorare tifoserie intere. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Sono arrivate le 17 in casa Dimensione Suono Roma con Don Cash.
13: Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: And welcome back to the Drive Time, seconda ora che trascorriamo insieme. Buon venerdì, ragazzi, stasera ci vediamo live. Se per caso qualcuno di voi parte, partiamo insieme, perché io me ne vado a Rimini per il Summer Festival, RDS Summer Festival. Sarò su quel palco insieme alla nostra meravigliosa radio per portare il sound in tutta Italia, insieme a me tantissimi personaggi. Non ve li posso svelare, ma nei prossimi 2 giorni, se vi capita di passare da Rimini, troverete una barca dei personaggi

0: come lo voglio dire. Detto questo, i vostri saluti al 393 0119 119.
1: Ciao donna Chicca.
0: Ciao Chicca, continuate a mandarli come lei, ma voliamo al 94 con Wigfield.
2: Drive time. Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione

0: Sinclair, e questa è il mia hit I Can't Wait featuring Chiesa.
1: Proprio baci. Baci a te fino alla Francia, ve l'ho detto che oggi saremmo stati internazionali, prima siamo andati in Bulgaria, poi siamo volati fino a New York.
2: Buonasera Don Cash.
1: Salve.
2: Il mio nome è Cinzia, Cinzia Quaglietti, il cognome
1: Quaglietti,
2: da Subiaco.
1: From Subiaco.
2: Buonasera e buona programmazione.
1: Basta, buona programmazione, non la sentivo dai signorine, buonasera sulla Rai. Salve.
3: Ciao, sono Roberto Saltimbanco.
1: Saltimbanco.
3: Sono nato a Roma.
1: Oh, signor Saltimbanco.
3: Ciao, sono Valerio Saltimbanco.
1: Oh, fratello.
3: Sono nato a Roma.
1: Anche lei, adesso dice mamma, papà, chi c'è?
4: Salve. Ciao Don. Salve. Sono la mamma, Ilaria Meloccaro, nata a Tivoli. Ciao ciao.
1: E allora salve alla famiglia Meloccaro Saltimbanco, benvenuti in famiglia qui su Dimensione Suono Roma con Don Cash. E ora Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back.
5: Time. Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Proviamo a sentire chi parla con noi. Nomi e cognomi. Ciao.
1: Io mi chiamo Alessandra Marchese.
0: Marchese.
1: Fate voi.
0: Fate
1: ciao.
0: Voi. Ciao Alessandra, vabbè, Marchese, mi pare come il Marchese del Grillo, mi pare tipicamente romano.
2: Rita Angeli, nata a Roma.
0: E allora benvenuta anche la signora Angeli.
3: Drive time.
4: Che erdaglie sia con te.
5: All for you.
6: Le hit più ritmate dal 90 ad

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
1: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
3: Iazzoni!
4: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
5: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
6: Impossibile.
5: E invece sì.
6: E magari anche ad interessi zero.
5: Anche quello.
6: Stai scherzando?
5: No, è tutto vero.
7: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Da oltre 20 anni di esperienza a Roma nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio specialistico parte del gruppo Alliance Medical, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da 70 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor Luigi Corinto, in Viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
9: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
10: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese. Tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
11: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
13: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
14: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la

0: Gamma Honda, è il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Moto Roma!
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
4: Sì ragazzi, si vola con 4 hit senza alcuna interruzione. In casa dimensione suona Roma, è arrivata la nostra unica e sola. Brava madame, la Four for You è tra le 4, la prima di Sean John con Roses e di Noemi e di Jennifer Lopez e David Guetta.

0: 1999, il mondo triste era sad, sad si diceva blu, I'm blue, dabu di dabu da, ma con la musica mi risollevo. Questo volevano raccontarci gli Eiffel 65 insieme a Gabry Ponte in questo pezzo che poi ha preso anche il Grammy Awards. L'abbiamo sentito e risentito, risuonato da grandi DJ come Guetta. Guetta che peraltro ha dato vita alle prime, il primo tra le quattro senza interruzione insieme a Jennifer Lopez con Save Me Tonight. Poi St. John con Roses e in mezzo Noemi con Tu cosa fai stasera? E stasera si va a ballare, ragazzi, si va in giro. Io per quanto mi riguarda sarò a Rimini sul palco dell'RDS Summer Fest insieme alla nostra meravigliosa radio per portare il suono, per portare la musica. Ci saranno tantissimi ospiti, tra cui anche il Gabriellone Nazionale. E sì, ragazzi, gli Eiffel li ho incontrati l'estate scorsa a Rimini, li rincontrerò, li ho rivisti al Fabric qualche mese fa e li rincontrerò anche quest'estate, li vedrò a luglio sempre in terra adriatica. Ma sentiamo le vostre voci. Chi balla con noi oggi pomeriggio? Buon venerdì con Dimensione Sonora e Don Cash. Ciao, chi è con me?
1: Ciao Lorenzo, come stai?
0: Ma
1: sono
0: come
1: la
0: Lorenzo?
1: Prof. Rosaria.
0: Prof. Rosaria, guarda, ma io sono donna, ma che vuol dire Lorenzo?
1: Dico, non sono una frequentatrice assidua dei cinema, specialmente d'estate o quando c'è tempo buono, preferisco stare all'aria aperta, fare altro, magari camminare, uscire con gli amici o vedere delle belle mostre come le ultime Okusai a Palazzo Bonaparte e a Palazzo delle Esposizioni la mostra del pittore Mario Schifano.
0: Ma che bello, sì, effettivamente ragazzi a Roma sicuramente in estate si fanno un sacco di cose. Abbiamo parlato di cinema perché il cinema non ha vissuto come negli ultimi periodi un periodo d'oro del genere dal 1995, merito di tanti capitoli, Disclosure che parla degli alieni di Steven Spielberg, il capitolo Michael Jackson e poi Il Diavolo Veste Prada e poi Checco Zalone con Buen Cammino e soprattutto ragazzi si parla di cinema estivi. Ve l'avevo chiesto qualche giorno fa, quando si pensa al cinema d'estate non so perché, ma a me viene in mente sempre i film horror, perché d'estate quando eravamo piccolini c'era Lo Zio Tibia su Italia 1 e la cosa più trasgressiva che si potesse fare per un ragazzino o una ragazzina era riuscire a vedersi la TV di notte e quindi ci guardavamo quei film horror che partivano e poi iniziava, che ne so, Riser, Nightmare, La Bambola Assassina, e tu stavi così male che cambiavi e ti pentivi immediatamente, allora scappavi in altri canali e trovavi, che ne so, Colpo Grosso e altre cose e partivano delle storie con i genitori che la metà bastavano. Erano tempi diversi, ragazzi, ma grazie al cielo c'era sempre la musica. E ora ritorna lei, Taylor Swift, Hope Alive.
2: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Drake e Taylor Swift nel nostro pomeriggio insieme. Io farei un bel giro di Adon, sai chi te saluta al 393 0119 119.
1: Drive Time,
2: che erdaglie sia con te.
0: E fidati di noi, perché a giugno da Motor City ti aspettiamo. Alla città dell'ibrido arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota chilometro zero in pronta consegna. Vuoi un esempio? Puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da soli 91 euro al mese grazie al finanziamento valore Toyota TAN 799. Scopri tutta la gamma di vetture ibride chilometro zero aziendali usate e certificate nelle sedi di Roma, in via Aurelia, via Idrovore della Magliana e anche a Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli li trovi qui, motorcityonline.it.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
7: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
8: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia! Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose! Solo per questo mese, alla colonna bucato, ci pensiamo noi! Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza! Cucinieri da sempre! Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma, cucineeco.it, full time dal lunedì al sabato!
9: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food! La qualità per il tuo business al miglior prezzo! Fino al 28 giugno, De Cecco pasta vari formati 3 kg a 4,79 euro. E Divella farina tipo 00 forte 25 kg a 12,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
10: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com. anche su Facebook ed Instagram.
12: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoApolloniGhetti.com.
13: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione, sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
2: Che erdaglie sia con te.
1: Summer,
2: estate.
1: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Robin Schulz, Felix Jean, Alida, è venerdì, è il venerdone 19, ragazzi, il 19 di giugno. Ormai siamo in estate inoltrata e devo dire che questa settimana il caldo è iniziato veramente forte. Anche quando il cielo si copre, il caldo quello rimane inesorabile. Donne, sai chi ti saluta?
1: Ciao donne, sì. Sai chi ti saluta?

0: chiamo?
1: Ma Patrizia la tassista. Ma ciao. Ti saluta da tutta Roma.
0: Ma ciao, un bacio a tutti. Un bacio a te, un bacio a tutta la categoria, a tutti i tassisti che sono all'ascolto. Ancora, ciao, chi è con me?
2: Bella, Don Cash, Giorgio da Fiuggi.
0: Ciao.
2: Tu sai chi ti saluta?
0: E tu, Giorgio da Fiuggi, me l'hai già detto, Giorgino.
2: Senza stress.
0: Ah.
2: Dai, bello, ciao.
0: E già, questo è un venerdì che si merita di essere senza stress e anche senza bugie. Anche se la prossima di Harvey si chiama così, Lie to Me.
3: Drive Time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: meravigliosa. Un padre che parla al figlio dicendo non ti preoccupare, don't you worry child. Swedish House Mafia, la voce di John Martin, volati via questi 14 anni perché era il 2012. Oggi invece è il 19 di giugno, è venerdì, è il 2026. Sono Don Cash, su Dimensione Suona Roma, ci sei anche tu. Chi mi saluta?
1: Ciao Mollicone, sai chi ti saluta? Gilberto e Francesco.
0: Grandi, ciao a tutti e due.
2: Ciao a tutti, Massimo da Roma.
0: Buon pomeriggio.
2: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
2: Sto al lavoro, indovina con chi?
0: Che ne so.
2: Te saluta pure sto camion.
0: Ah, bello sto camion, mi ha fatto paura proprio.
3: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: anche voi, seguite la wave, ditemi chi mi saluta. Ciao.
1: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
0: Un bacione a te e a tutti quelli che sono imbottigliati nel traffico di Roma.
2: Drive Time.
3: Che Erdaie sia con te. Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
4: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 CL è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
0: Su Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
8: Bentrovati da Francesco Certo. Estorsione aggravata dal metodo mafioso e l'accusa con la quale è stato arrestato Domenico Spada, di 31 anni, già detenuto per altra causa, ritenuto responsabile di diversi episodi intimidatori e danni di commercianti per ottenere denaro e altri vantaggi economici. Tra le intimidazioni, se non mi date i soldi che vi ho appena chiesto te sparo in testa e ancora torno e ve sparo a tutti, vedo fuoco al locale se non mi date sti soldi. Questo è il tenore delle minacce ad alcuni commercianti della zona di Tor Vergata. Tra le attività commerciali finite nel Mirino, il bar Carpe Diem di via Passo Lombardo, una ferramenta di via di Vermicino e il punto SNAI di via Torraccio di Torrenova. Nelle motivazioni dell'ordinanza il GIP fiorentino sottolinea come le condotte contestate siano state caratterizzate da continui richiami a un presunto potere di controllo del territorio e da modalità intimidatorie ritenute riconducibili al metodo mafioso. Nel corso dell'ultimo trimestre i carabinieri del nucleo investigativo hanno rintracciato 15 soggetti, 12 sono italiani, destinatari di ordini di esecuzione per la carcerazione o provvedimenti di cumulo pene. Domani pomeriggio la grande parata del Roma Pride, dalle 15 le vie al corteo da Piazza della Repubblica fino a Caracalla, a sfilare oltre 30 carri e decine di migliaia di persone. Il tema di questa edizione è la Repubblica e chi l'abita. Il portavoce del Roma Pride, Mario Colamarino.
9: La Repubblica e di chi l'abita è un significato molto politico di questo Pride, perché richiama gli 80 anni della nascita della Repubblica Italiana, che nasce appunto dalla lotta, dalla resistenza all'antifascismo, ma che alla fine tante di queste cose che sono scritte nella Costituzione sono rispettate per quanto riguarda la comunità LGBT, e quindi per noi è importante che invece lo siano. Vogliamo sentire la nostra voce domani.
8: È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.

0: Compagnia dello zio Don Cash.
1: Ciao Don Chicca.
0: Ciao Chicca, benvenuti in studio. Chi è con me?
2: Buonasera Don Cash, Mirko.
0: Ciao Mirko, e ancora?
3: Ciao Don Cash, Francesca personal trainer e Piero. Allora,
0: ciao Piero, ciao Francesca.
4: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Dovunque vi troviate, cinture allacciate. Voliamo al 1994, l'anno in cui il mondo conobbe la Bush al Festival Bar con la sua Sweet Dreams.
5: Drive time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Sua.

0: sesso evidentemente preoccupante. Cattive abitudini, May Salmo insieme a Colla Pesce. Devo dire davvero davvero bello questo pezzo, mi piace, più l'ascolto e più me gusta. Proviamo a sentire
1: mi
0: chi
1: parte
0: balla
1: la cassa,
0: me.
1: Parte
0: gusta?
1: L'emozione, no, qui è Don Cash, detto il mollicone, ho una fede, una radio, una dimensione, suono Roma, l'ascolto e si vola, le altre radio le mandiamo a scuola, non ci senti poi vai in paranoia.
0: E già ragazzi, questo era Running Up the Hill, bellissimo questo pezzo di Kate Bush, la versione remix con il beat fatto da Cream. Allora proviamo a sentire chi è con me, chi si trova qui nella famiglia, chi saluta.
2: Ciao Don Cash, lo sai chi ti saluta?
0: No.
2: Marco e Erika dall'autostrada Roma-Napoli, direzione Colleferro.
0: E allora un abbraccio a tutti gli amici che sono in viaggio ascoltando Dimensione, sono Roma con Don Cash. Muah. E continuate anche a divertirvi al Bioparco di Roma, ci sono serate speciali che vi attendono dal 1 agosto. Ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Ti puoi godere il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scoprire il Bioparco con una luce totalmente diversa. E in più, se vuoi fermarti a cena e goderti l'aperitivo, troverai diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma sul sito, le trovi qui, bioparco.it.
3: Novità!
4: Novità!
3: Music. Le novità di questa settimana.
4: Dito nella piaga. Businessman. Ugel. Ima e l'Angel. Ultranate. Moving to the Sun.
5: Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
7: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
8: Honda Motoroma!
9: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
10: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
11: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
12: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
13: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
14: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20.30 concerti live a ingresso gratuito.
13: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
15: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
16: Impossibile.
15: E invece sì.
16: E magari anche ad interessi zero.
15: Anche quello.
16: Stai scherzando?
15: No, è tutto vero.
17: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
18: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
19: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
20: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
21: Dimensione Suono Roma, meteo.
22: Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sul Lazio, solo un po' più di variabilità sui settori interni. Weekend poi rovente, ancora all'insegna del sole, solo qualche temporale di calore. Nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi appenninici, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Punte massime che a Roma sfioreranno anche i 35 gradi, la ventilazione debole con martirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
23: Che il Rai sia con te!
24: Summer!
25: Estate!
24: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale!

0: Se ti avessi conosciuto prima saresti già stato mio marito, perché il tuo cognome e il mio nome suonano bene insieme. Pensate che fortuna.
1: Andiamo bene, proprio bene.
0: Signorina Carol G, anche meno, cioè un pelo meno, magari conosciamo, ci usciamo insieme un paio di volte, presentatevi, salutate magari. Salve, chi saluta?
2: Ciao Don, sai chi te saluta? Pierre D'Anguilla, Lara Sabazia.
0: Meno male, che bello entusiasmo, si sente che è venerdì bella. Eri bella.
3: John Cash, sai chi ti saluta?
0: Ma mi chiamo Don, no John Cash. Però vabbè, dimmi John.
3: Giorgio e Fabrizio.
0: Ah, perché sei Giorgio e John.
3: Sulla Portuense.
0: Ciao Giorgio, ciao Fabrizio, gli amici sulla Portuense.
3: Dai è forte.
0: Dai è forte tu, ancora.
4: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Pomezia.
4: Ma sai chi ti saluta?
0: No.
4: Da sotto la doccia. Ciao grandi.
0: Ma no, dovevi dirlo al contrario. Ehi, lo sai chi ti saluta da sotto la doccia? Pausa di riflessione e poi Roberto da Pomezia.
5: Non ce la faccio più.
0: E le basi, regala le basi.
6: Drive time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: All I Really Want, gli Eiffel 65 che hanno remixato Kim Lucas. E allora ragazzi, si ritorna dal 1999 a oggi, che invece è venerdì, è il 19 del 2026, e poi soprattutto è giugno, oramai è estate inoltrata. Dove state andando, cosa state facendo, quanti siete, da dove venite? Un fiorino? No, non è vero, ci sono i vostri saluti. Madonna, sai chi te saluta?
1: I don't cash. Sì. Sono Sofia and Gianni Morandi. Tutto cash.
0: Ma non è vero, quindi. Ma perché?
2: Andiamo bene,
0: lo so.
2: Proprio bene.
3: Drive time.
4: Che Erdaie sia con te.
5: Sveglia, gladiatori.
6: 10 film Disney.
7: La Sirenetta.
6: Vai, Fabrizio.
8: Benedentola.
6: Carlo.
9: La Bella Addormentata nel Bosco.
6: Ok.
8: Lily e Greg.
10: Lily e Greg.
6: No,
10: quella è Lillo e Greg.
6: Lillo e Greg, sono una coppia dei comici.
8: Ah, beh, c'è ragione. E Lillo e il vagabondo.
10: Oh, allora sì, ok.
6: Lillo e Greg, mi dite.
10: Lillo e Greg.
11: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
12: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
13: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Cerchi un'auto? Tagliazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto Tagliazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
14: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
15: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
16: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Deco.
17: Fino al 29 giugno, con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
18: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
19: Puoi dirlo forte, Sottofresco Deco.
18: Deco, la tua scelta quotidiana.
20: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
21: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
20: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
22: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
23: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
24: Che Erdaie sia con te.
25: Summer,
26: estate.
25: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: arrivato il momento di scoprire la miglior musica di domani, grazie ai nostri programmatori, grazie Alessandro, per scegliere sempre il meglio del panorama nazionale ed internazionale. In questo caso una grande collaborazione tra due voci, maschile e femminile, di tutto rispetto. Lei è Angelina Mango, lui è Marco Mengoni e il loro canto d'amore.
1: Missione Suono Roma, novità.

0: canto d'amore con il loro canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. E sai chi te salutano? Non dite baglioni.
1: In che senso?
0: No, niente, comunque fa rima cosa. Salve.
2: Dai, Don Cash.
0: Sì.
2: Lo sai chi ti saluta?
0: No.
2: Tutto il traffico sul raccordo.
0: Tutti.
2: Poi dopo dicono che.
0: Che dico?
2: E c'è sta parcheggio per Roma. Come ma come no?
0: Eh beh, la città si è svuotata, comunque arriva dall'estate.
3: Andiamo bene. Proprio bene.
0: Il parcheggio si trova più facilmente adesso. Salve, buon salve, buonasera. Chi è con me? Chi saluta? Salve.
4: Ciao Don Cash, lo sai chi te saluta?
0: Sto tremando, diga.
4: Sto gran figo che sta in mezzo al traffico di Roma in sciafa più.
0: Ah, lei è il figo.
4: Ciao, un saluto da Marco da Pomezia.
0: Hai capito?
4: Pontina bloccata.
0: Stavo sulla pontina, sono partito ieri mattina, ascoltavo la mia radiolina con gasolina. Vabbè ragazzi, andiamo avanti con la musica, anzi indietro nel tempo al 2003 con Beyoncé, Jay-Z e la loro Crazy Love. L'inizio ragazzi di tutto quello che è il panorama musicale della famiglia Carter, perché insieme Jay-Z e Beyoncé si

0: American Girls, le donne americane di Harry Styles, raccontate dalla versione remix di Marky Mark.
1: Tu non senti nell'aria quel profumino?
0: Ma certo,
1: lo sento. Sì, perché è quel momento lì.
0: Guarda.
1: Perché oggi è bene.
0: Già.
1: E di tutto il resto, chi se ne?
0: Vai col motto.
1: Ladies and gentlemen.
0: Oh yeah.
1: It's Venerdon.
0: Confermo.
1: It's Weekend On.
0: Confermo.
1: And this is the King of Bright Time.
0: Chi sarebbe?
1: This is Don Cash.
0: E soprattutto
1: thanks God it's Friday.
0: E sai chi te saluta? Sentiamo i saluti dei nostri ascoltatori.
2: Sai chi te saluta?
0: No.
1: Sto Johnny, guarda bella la mazza.
0: Johnny,
3: prima di tutto noi ci vestiamo con il pigiama. Ciao da Flavio Alessandro.
0: Ho capito soltanto che te passerai un weekend col pigiama e questa cosa a me piace. I vostri saluti, vai. Don
2: Cash, lo sai chi vi saluta? Sto carissimo ascoltatore Luca, un abbraccione.
0: Ciao Luca, grande tu.
4: Drive time.

0: Friday Night Sigala e Thalia Mar, che se sbagli l'accento fa "Word, Thalia Mar", in chiusura della nostra giornata insieme. E allora vai, ultimo giro di Sai chi te saluta.
1: Don, sai chi te saluta?
0: No.
1: Sto kiwi.
0: Sto kiwi, bello.
1: Sta fa melenda.
0: Buona merenda.
1: Baci. Don Venerdon.
0: Buon Venerdon a tutti. Ciao.
2: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
2: Buonasera.
0: Lei.
2: Lo sai chi te saluta?
0: No.
2: Sto bello ragazzo, bello. Enrico da Velletri.
0: Ciao,
2: ciao a tutti.
0: Gli amici di Velletri. Ciao. Pronto?
3: Ciao Don Cash. Lo sai chi te saluta?

0: Iniziale sulla Roma con Don Cash, io vado a Rimini sul palco dell'RDS Summer Fest e poi ritorno a tenervi compagnia come sempre lunedì nel prossimo episodio del Gherdaie sia con te dalle 16 alle 19. Per il momento, peace out and I love you.
1: Gherdaie sia con te.
2: Drive time.
3: Gherdaie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
4: Decidi la colonna sonora di Roma.
5: Dimensione Suono Roma.
4: Dimensione Suono Roma.
6: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: Sono ancora aperte le iscrizioni ai centri di formazione professionale di Roma Capitale. I corsi sono rivolti a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni e consentono di ottenere una qualifica professionale. Per informazioni ci si può rivolgere per tutto il mese di luglio direttamente alla segreteria delle scuole. Tutti i dettagli su comune.roma.it. Anche quest'anno è possibile destinare il 5 per 1000 dell'IRPEF a Roma Capitale, contribuendo al finanziamento di interventi e servizi sociali a beneficio della comunità. Basta firmare nel riquadro sostegno alle attività sociali svolte dal comune di residenza all'interno della dichiarazione dei redditi. Domani alle 18.30 al laghetto dell'Eur torna il Canile Va in Città, l'evento di Roma Capitale per promuovere le adozioni responsabili degli animali delle strutture comunali. A sfilare i cani provenienti dai centri di Muratella e Ponte Marconi.
11: Andiamo in redazione, va, arrivano le ultime della capitale.
12: Bentrovati da Francesco Certo. Momenti di apprensione nel pomeriggio nel centro sportivo Acqua Aniene in viale della Moschea Parioli. Un principio di incendio divampato per motivi in corso di accertamento ha coinvolto poco dopo le 13 un locale tecnico. In breve comunque i vigili del fuoco hanno spento le fiamme, sono state evacuate 200 persone, nessuno è rimasto ferito. La struttura sportiva è stata chiusa, come recita un cartello all'ingresso, a causa di un problema ai locali tecnici, ma domani saremo già in grado di riaprire, ha spiegato più tardi il responsabile della struttura, Gianni Nagni. Le sentenze hanno ritenuto che la condotta di falso fosse finalizzata a coprire le eventuali possibili responsabilità dei carabinieri appartenenti al gruppo Roma nella morte di Stefano Cucchi e quanto scrive la quinta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza sui depistaggi nel caso Cucchi. Nel marzo scorso i supremi giudici hanno assolto il colonnello Lorenzo Sabatino. La Cassazione ha inoltre rigettato i ricorsi dei carabinieri per i quali era stata riconosciuta in appello l'intervenuta prescrizione o condanna. Tra i prescritti il generale Casarza, Luciano Soligo e Francesco Cavallo. Presentata stamane al Circolo Canottieri Lazio la Coppa dei Canottieri Cibille, che festeggia quest'anno i 62 anni, l'appuntamento con il torneo di calcetto più antico d'Europa è dal 22 giugno al 22 luglio nella cornice del Canottieri Lazio, tutto da vivere con 80 gare. La prima novità di quest'anno è il neo presidente del circolo, Riccardo Vicere, che raccoglie l'eredità di Raffaele Condemi. 8 i circoli storici che parteciperanno oltre a Villa Flaminia, molti i nomi noti che hanno scelto di scendere in campo, come il ministro Abodi, l'ex presidente del CONI Malagò, Roberto Mancini, Bruno Giordano, Fernando Orsi e tanti altri VIP. Ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
13: Come era facile prevedere e immaginare, è deflagrata la bomba di quella telefonata proprio a noi della 7 di Donald Trump, in cui ha attaccato duramente Giorgia Meloni, irridendo al fatto che lei avrebbe pietito l'opportunità di una foto comune a margine del G7 di Evian in Francia. Condito questo anche con altre accuse all'Europa e all'Italia stessa riguardo alla gestione delle questioni dei migranti o del Green Deal. Ma è più il fatto personale, la descrizione mi ha fatto pena, che dà in poche parole Trump ad aver suscitato la reazione durissima di Meloni, che equivale a un vaffa, se mi permettete il ricordo grillino. Come dire, noi non imploriamo nulla, è questo che ha detto Meloni, e c'è una dignità di un paese che rappresento. Ed è chiaro ed è evidente che il confutare o o perlomeno lo smentire. Le parole di Trump costituisce il minimo vitale in questo momento per Meloni, che subito però ha potuto incassare la solidarietà di Mattarella e della gran parte della politica italiana, compresi esponenti di rilievo dell'opposizione che attaccano Trump e semmai, ovviamente, come legittimo, anzi più che legittimo fare, ricordano che forse Meloni aveva concesso troppo credito al presidente americano. Nei colloqui privati di queste ore molti esponenti di governo dicono che di questo Trump non ci si può più fidare, non si può più averlo come punto di riferimento o interlocutore credibile, come dire, ad abbassa nuttata.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
11: Si avvisano gli ascoltatori che...

Ecco, questo è il caldo invece, gli effetti del caldo sulle persone. No, un amico lo saluto, un grande. Buona serata invece a tutti voi, dove siete, che fate? Io sono Daniele Greco e sono pronto a riportarvi indietro nel tempo. Dimensione suono. Rhythmic History.

0: Sì.
1: Sto andando alla Dispoli, la nonna, che okay. Mi sta aspettando, che devo portare l'olio e il sale, sì, il pane, tutto.
0: Oh, veramente, no, quella le dire un'altra cosa. Vabbò. Buona serata, amici. 19 di giugno, in questo venerdì. Grazie per essere dei nostri anche stasera. Finally, it's Friday. Ultimo appuntamento della settimana e anche del salottino, visto che da lunedì il buon Lorenzo Palma, che tornerà, aprirà anche le porte del rooftop. Era anche ora, visto che insomma questo è un weekend dell'estate, quindi ci sta tutto. Bravi. Va bene, noi stasera parliamo di una notizia che sta infiammando i social.

0: ragazzi, in questa serata grande notizia, perché ieri 18 giugno MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita in via di Valle Moricana 576 in zona prima porta. Freschezza, convenienza e qualità. Quindi cosa aspetti? Vieni a trovarci e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. Ti aspettiamo in via di Valle Moricana 576 zona prima porta. Non mancare MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
2: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche

0: La domenica.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
4: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
5: Al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 euro al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
7: Dimensione suono Roma, meteo.
8: Nelle prossime ore cieli risulteranno in prevalenza sereni sul Lazio, solo un po' più di variabilità sui settori interni. Weekend poi rovente, ancora all'insegna del sole, solo qualche temporale di calore. Nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi appenninici, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Punte massime che a Roma sfioreranno anche i 35 gradi, la ventilazione debole con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
9: Vamos! C'è la musica di Dimensione su Roma in questo inizio di weekend. Il suo nome è... Sì, le quattro hit che ogni ora suonano senza pausa. Per cominciare, Brancale, Levante, Delia, a mio paese.

0: 24 for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 2006.

La colonna sonora di questo venerdì sera, War All Done, storia del ritmo, ripescata da una ventina d'anni fa e riascoltata nella nostra serata in onda su Dimensione Suono Roma con Daniele Greco. Buona serata amici, buon inizio di weekend. Stasera andiamo, vi porto a Santa Margherita Ligure, dove questa decisione sta facendo molto discutere. Stop agli smartphone per i bagnini durante il servizio di lavoro. Una nuova ordinanza della Capitaneria impone che cellulari e dispositivi elettronici vengano utilizzati solo per esigenze di lavoro e emergenze. Vietate quindi chat via WhatsApp, niente social e distrazioni personali. Anche gli auricolari, pensa, potranno essere usati soltanto su un orecchio per garantire la piena attenzione a ciò che accade in spiaggia. Per chi non rispetta queste regole potrebbero scattare segnalazioni alle federazioni competenti con possibili conseguenze persino sul mantenimento del brevetto, quindi si rischia anche il posto di lavoro. Quindi secondo voi è giusta questa decisione o no? È troppo severa? Vogliamo sapere la vostra, amici. A noi fa davvero piacere sentire il vostro parere. 3930 119 119, parliamo di questo, sviluppiamo insieme il tema. È giusto secondo te vietare lo smartphone in questo caso ai bagnini, che comunque stanno facendo un lavoro importante per la sicurezza di tutti? Sì o no? Voi cosa ne pensate, amici? Ditecelo. Dimensione Suono Roma.

0: cellulare in spiaggia per i bagnini in un comune ligure, consentito solo per servizio d'emergenze. Voi cosa ne pensate, amici? Sono curioso di sapere il vostro punto di vista sul tema, tra un po' anche tutti i messaggi. Nella clinica Fabia Mater prendersi cura della salute è più semplice, è la clinica dove prenoti facilmente, non aspetti mesi e trovi specialisti pronti ad ascoltarti e supportarti passo dopo passo. Visita fabiamater.it. direttore sanitario dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
1: Sei al mercatone dell'auto Tagliazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
3: Gazzoni!
1: Cerchi un'auto? Tagliazzoni, ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto Tagliazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
4: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
5: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno Astoria ribolla gialla spumante 75 cl a 2,49 euro e Heineken birra 66 cl a 79 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoApolloniGhetti.com.
9: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.

0: venerdì, è venerdì. Margherita Ligure, niente più cellulari per i bagnini durante l'orario di lavoro, o meglio, possono utilizzarlo, però solo per le emergenze. Decisione presa dalla capitaneria del comune Ligure, e rischio brevetto e di conseguenza anche il posto di lavoro per molti bagnini della zona. Voi cosa ne pensate, amici? È giusta questa decisione oppure magari un po' troppo severa? Sentiamo un po' qualche voce. Chi c'è? Ciao!
1: Ciao, sono Gabriella da Tivoli. Beh, mi sembra giusto, sì. Anche perché, come hai detto tu, è un lavoro molto importante. Il telefono, qualsiasi tipo di lavoro, sì, non ci deve stare, mm-hmm, soprattutto in questo caso dove l'attenzione è massima.
0: Giusto, giusto, sono d'accordo con te.
2: Buonasera a tutti, Massimo da Genova.
0: Ciao Massimo.
2: Io sono sempre dell'idea che il porto purtroppo lo rovina il My Life. Io vedo tanti bagnini che lavorano con grande professionalità, io anche il brevetto, grande serietà, mm-hmm, e però purtroppo per colpa di qualcuno ci vanno a rimettere
0: tutte le cose. In però, tutte le cose, amico mio.
2: Insomma,
0: è così.
2: Devo rivedere un attimino bene questa situazione.
0: Sottoscrivo anche quello che dice Andrea, dice attenzione però a non trasformare i bagnini in bersagli, la maggior parte lavora seriamente, il problema non è il cellulare in sé, ma chi ne abusa. E qui sfondi un portone aperto.

se vietiamo i cellulari ai bagnini perché distrae, allora dovremmo vietarlo anche a chi guida autobus, treni o svolge altri lavori dove la sicurezza è fondamentale. Oh, la tocca piano il nostro amico Davide, è vero, hai ragione. No, stiamo parlando di questa notizia che sta facendo molto discutere in questi giorni, che arriva da Santa Margherita Ligure, adesso se non riesco a parlare, dove è stato vietato ai bagnini l'uso del cellulare durante il loro orario di lavoro. Ma io vorrei sapere una cosa, ma c'è qualche bagnino all'ascolto che in questo momento ci sta ascoltando? Sarebbe bello, no, sentire l'opinione dei protagonisti in merito. 3930 119 119, voi cosa ne pensate, amici?

0: Dimensione Sonoro e Ritmo della Capitale. Buona serata. C'è un bagnino disposto all'appello.
1: Ciao ragazzi, ciao. Io sono d'accordo.
0: Sì.
1: Però sta sempre al buon senso delle persone, in questo caso di noi.
0: Chiaro.
1: Utilizzare il telefono soltanto in determinati momenti. Quindi,
0: certo.
1: Non si dovrebbe arrivare a vietare una cosa, ci vorrebbe soltanto il buon senso di usarlo solo nei momenti giusti. Buona serata, Marco.
0: Hai detto giusto, hai detto bene. Buon senso.

0: prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Col buon senso torniamo in redazione, ultime notizie dalla capitale.
4: Buonasera da Francesco Certo Quintiliano al classico calcolo di funzioni e probabilità per lo scientifico, le sfide educative nell'era digitale con l'intelligenza artificiale per scienze umane, un brano tratto da On Beauty della scrittrice Zadie Smith per la prova di inglese e linguistico. Sono solo alcune delle seconde prove scritte che gli studenti oltre mezzo milione si sono ritrovati.

0: trovati davanti per la maturità 2026 stamattina. A quanto si apprende, la commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Orlandi e Gregori ha acquisito le lettere che la stessa Mirella Gregori si scambiò con Stefania Palmadessa, compagna di classe all'istituto padre Reginaldo Giulian, durante le vacanze dell'estate 82. Un bel ricordo di Mirella, una ragazza allegra, solare, studiosa, brava a scuola, ha detto ieri l'ex compagna di classe ai commissari, parlando di Mirella come di una giovane pacata e tranquilla. Nel cuore di Roma facevano razzia dentro le auto di turisti e tra valigie, abiti, borse e utensili avevano rubato merce e oggetti per 5.000 euro. La spericolata attività di due giovani rom interrotta dai carabinieri a testaccio dopo un lungo inseguimento. Tra le auto svaligiate anche quella di una coppia di danesi in procinto di sposarsi a Roma e ai quali erano stati sottratti gli abiti del matrimonio. Piazzale Clodio rinasce con pavimentazioni drenanti e nuove piante, sono in corso i lavori di depiving nelle tre aree sparse traffico e cartelloni pubblicitari e parcheggi abusivi di un tempo lasciano spazio ad un'oasi verde. Stamane il sindaco Gualtieri e l'assessore all'agricoltura Alfonsi hanno effettuato un sopralluogo inaugurando la prima parte degli interventi che ha permesso la rimozione di 500 metri quadri di asfalto nell'area centrale fresando e demolendo il sottofondo per 60 centimetri. Questo ha portato alla rimozione di 530 tonnellate di rifiuti trasportati in discariche autorizzate. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. È passato un minuto dopo le 20.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni.
1: Vamos!
4: È venerdì, è venerdì.
1: God save the Friday nights always, come siamo British. Buona serata e buon venerdì da Daniele Greco. Dai, c'è la nostra musica. Facciamo entrare ancora più nel weekend. Ripartiamo dagli anni 90 con lei, Gala.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 97.

0: Tranquillo, puoi cantarla anche tu, devi. Tutte le canzoni di Dimensione Suonova, anche questa Summer Funk di Francesco Gabbani, che apre un'altra ora nella nostra serata di venerdì 19 di giugno con Daniele Greco.
1: Dai, la settimana è finita,
2: È venerdì.
1: Ciao belli, sento, buon lavoro.
0: Sento proprio una strana euforia stasera, chissà perché, ma guardate che molti poi hanno approfittato per fare il weekendino fuori, magari nella seconda casa oppure in un B&B fuori porta, sai, di quelle cose magari anche economiche, cheap, che ci stanno e che si devono fare, soprattutto quando arriva questo caldo. El Niño. Fammi salutare invece Stefano, che chiede a noi di fare gli auguri alla sua Samantha, che oggi compie gli anni, 50 anni. Allora auguroni, cioè 50 sono importanti, quindi te li facciamo con grande piacere. Samantha, auguroni da tutti noi. Ti dedico questa, so che ti piace, sono sicuro, anche perché piace a me, quindi è muy hispanica.

0: Rap che vedo nella nostra serata. C'è chi torna dal lavoro e chi sta andando al lavoro.
1: Io sto andando al lavoro, turno di notte fino alle 7 domani mattina. Buon weekend! Ciao Alessandra!
0: Ciao Ale, buon lavoro! Con noi, stai con noi, non ti abbandoniamo neanche quando lavori.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls, Merkel Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
4: Ah, che male c'è, già la vita è complicata.
3: Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
5: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
8: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Deco.
9: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
10: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Puoi dirlo forte, Sottofresco Deco.
10: Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
13: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
14: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 0, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 2,93. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso 0 e anticipo 0.
15: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
16: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
18: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese, tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
19: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
6: Impossibile.
19: E invece sì.
6: E magari anche ad interessi zero.
19: Anche quello.
6: Stai scherzando?
19: No, è tutto vero.
13: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
3: MR Arredamenti è più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
20: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
21: Dimensione suono Roma. Meteo.
22: Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sul Lazio, solo un po' più di variabilità sui settori interni. Weekend poi rovente, ancora all'insegna del sole, solo qualche temporale di calore. Nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi appenninici, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Punte massime che a Roma sfioreranno anche i 35 gradi, la ventilazione debole con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

Dua Lipa, che si è sposata finalmente, riascoltata alle 8:30 di questa serata, venerdì sera che stai passando con Dimensione Solo Roma. E chi l'avrebbe mai detto, amici, che nel 2026 i più giovani avrebbero riscoperto uno strumento che abbiamo consumato tantissimo quando eravamo piccoli. Sto parlando dell'iPod. Te lo ricordi l'iPod? Io ci avevo pensato alle canzoni dei Flaminio Mafia, non chiedermi perché, non lo so. Il motivo di questo ritorno all'iPod è perché sempre più giovani vogliono ascoltare musica senza notifiche e distrazioni continue. Un piccolo ritorno al passato che nasce dalla voglia di staccare dallo smartphone e vivere la musica in modo più autentico. Io sto guardando, sto ricontrollando, perché non ricordavo come fosse fatto effettivamente l'iPod, sto guardando le foto e sì, mi sta scendendo una lacrimuccia.

0: summertime, yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione, suono, Roma.
3: Rhythmic History 99.

0: Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto, con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività e le novità in programma su bioparco.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTAC di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTAC al costo di 400 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
8: Iazzoni!
6: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
9: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Ketama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
10: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20.30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
13: Impossibile.
12: E invece sì.
13: E magari anche ad interessi zero.
12: Anche quello.
13: Stai scherzando?
12: No, è tutto vero.
14: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua.

0: Sad Girls, novità musicale in onda in questa serata.
1: Bella, bella.
0: Quando arriva questo appuntamento qui?
2: Dimensione Suono Roma. Special Party.
3: Special Party Top 3.
0: Ci siamo anche questo weekend per farvi scoprire le tre hit più forti del momento che suonano nella nostra festa Special Party ogni sera dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Daniele Greco, cominciamo subito con l'ultima degli Offenbach. Ci sono loro.

the Floor, la loro versione in chiave dance del successo degli Star Sailor del 2004, band inglese che si è detta molto entusiasta di poter collaborare con il duo parigino, di aver contribuito a dare una seconda vita a questo pezzo. Altra novità in programma è Shades of Blue di John Summit.

Un suono più melodico ed emotivo, diciamo, quello tirato fuori dal DJ americano John Summit, che si è discostato un po' dalla tech house più aggressiva per cui è famoso in tutto il mondo. Anche i suoi fan sono detti molto entusiasti di questo lavoro. Bello anche il crescendo, mi piace molto del ritornello con l'immagine delle shades of blue, no? Sfumature di blu che richiama malinconia, vulnerabilità e guarigione interiore. E la frase ricorrente "Paint in shades of blue till I'm back together" parla proprio di questo. C'è l'idea di attraversare il dolore prima di ritrovare l'equilibrio. Chiudiamo con la nuova versione house di un classico della disco anni 70, Queen of Chinatown.

0: Una bella versione che punta molto sull'effetto nostalgia, quella di Harrison Era, Chinatown to the Queen of Chinatown, grande successo di Amanda Lear degli anni 70, hanno comunque mantenuto molto dell'originale. Queste le tre più forti di Special Party di questa settimana, questo era il focus che abbiamo fatto insieme anche in questa serata.
1: Special Party Top 3.
2: Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
3: La salute è fatta di cose importanti.

0: referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
1: Ultimo giro di oggi in redazione per le ultimissime della capitale.
2: Buonasera da Francesco. Certo, sono molto soddisfatta delle motivazioni della sentenza, soprattutto se penso da dove siamo partiti. Anni di processi sbagliati voluti dal generale Casarza solo per allontanare i sospetti dai carabinieri. In tutto questo pensava anche di fare carriera. Per quanto riguarda la posizione di Sabatino, si sta dicendo di fatto che siamo in pessime mani se non si è accorto dei falsi che commetteva il suo collega. Se fossi lui non me ne vanterei. Così Ilaria Cucchi commenta con l'ADN Cronos le motivazioni della sentenza della Cassazione sul processo per i depistaggi al pestaggio e alla morte del fratello Stefano, il 31enne romano arrestato il 15 ottobre 2009 e morto 7 giorni dopo al Pertini. Giornata di incidenti stradali, un 66enne residente nel Senese a Sinalunga ha perso la vita durante le prove della gara a cronometro in salita Poggio Valle Fredda con partenza da Isola Liri e arrivo ad Arpino. Secondo una prima ricostruzione la vittima era la guida di un quad quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada e arrestando la corsa alcuni metri più avanti. Grave incidente stradale anche sulla Pontina all'altezza del chilometro 73, lo scontro ha coinvolto in questo caso 3 veicoli provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 5, tra le quali un neonato, è ritrasportato al Bambino Gesù dove si trova in prognosi riservata. Domani torna a Roma la parata del Roma Pride, il corteo che prenderà il via alle 15 da Piazza della Repubblica e attraverserà il centro storico fino alle Terme di Caracalla con oltre 30 carri e decine di migliaia di persone. Prime chiusure su Piazza della Repubblica alle 13, la graduale riapertura delle strade attorno alle 19. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know
1: what time it is. Sono le 21, andiamo dai.
3: Ritmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Anche perché entriamo bene dentro un'altra ora, che è poi l'ultima del nostro appuntamento del venerdì sera. In mia compagnia Daniele Greco, anche perché è importante, dicevo, perché si gioca tra poco. Non posso dirti quando lui arriva a sorpresa il nostro appuntamento I Love Roma per regalare. Dobbiamo regalare lo zainetto, c'è poco da fare.
4: Dimensione suono Roma. Rhythmic History 2002.

0: Roma.
1: I love è Roma.
2: Il mio appuntamento preferito della giornata, quello in cui vi regaliamo il nostro zainetto, quello brandizzato come insomma riconoscimento del fatto che ci ascoltiate sempre e ci vogliate molto bene, noi di bene ne vogliamo anche a voi. I Love Roma, il gioco di Dimensione Solo Roma, 3930 119 119, si gioca tramite WhatsApp, vince il più veloce che risponde a questa domanda. Questa è una domandina su Indovina la Voce stasera. Questa sera Indovina la Voce romana. Lui è un attore nato a Roma. Ti do un indizio: il 18 agosto del 53, grandissimo attore romano che qualche anno fa anche festeggiato insomma i 40 anni di carriera. Sentiamo la voce? Direi proprio di sì.
3: Un tema, cioè un mondo che se vogliamo dai, è alla base anche del mio mestiere di attore, no? L'attore di che cosa si occupa? Di emotività, di sentimenti, di disagi, di conflitti, di armonie, di sogni e così via. Quindi la materia emotiva, la materia psichica è

0: è il martello fondamentale per quello che fa l'attore in qualche.
1: Hai capito di chi stiamo parlando? Qual è questa voce di questo attore romano nato il 18 agosto del 53? Vuoi anche le opzioni? Vabbè, dai. Amendola o Castellitto? 393-0119-119.
2: I love Roma.
3: Dimensione suono Roma.
4: Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Conosciamo il vincitore, lui è
3: Franco.
2: Franco, ciao.
4: Ciao Daniele.
2: Ti è piaciuta questa introduzione così alla Franco Neri, dice?
4: Ma che spettacolo, ma che spettacolo.
2: Tu non sei calabrese però, no?
4: No. Io sono Ariccarolo però.
2: Ariccarolo. Ok, dei Castelli. E lavori a Roma, giusto?
4: Roma, capitale della
2: okay.
4: Vita.
2: Ok, stai tornando a casa? Dimmi un po' che stai facendo, combini.
4: Sì, ecco, ho finito l'ultimo intervento di quanto riguarda il mio lavoro, che faccio condizionamento.
2: Ah, ok.
4: E rientro a casa.
2: Io ci avrei
4: una bella lunga.
2: Io ci avrei da sistemare il condizionatore, quindi mo ti chiamo, Fra.
4: Vabbè.
2: Senti, invece programmini del weekend, ce ne sono?
4: Programmini, sì, relax, casa, mangiare e poi mare, domenica mare.
2: Mare, dove? Dove?
4: Vado giù a Nettuno.
2: Nettuno, è più vicino da te, dai, quella parte lì, dai. Va bene, Franco, hai vinto lo zaino. Ricordiamo una voce, anzi che ricordiamo, la sentiamo questa voce, dai, lui, grande attore romano.
5: Se vogliamo, è alla base anche del mio mestiere di attore, no? L'attore di...
2: Eccolo, vai lui,
4: Castellitto.
2: Sergio Castellitto, il grandissimo Sergio Castellitto, che ho avuto il piacere di rivedere in una serie, una seconda stagione, si chiama Storia della mia famiglia. Non so se ti è capitato di vedere su Netflix, molto bello, lui fa una parte gigantesca, è un attore gigantesco, davvero.
4: Bravo.
2: Grande Sergio Castellitto e grande Franco. Tu che hai vinto lo zaino, te lo regaliamo con molto piacere. Va bene, buon weekend allora.
4: Weekendaglie a te, Daniele.
2: Ciao Franco. Hello.

0: che c'è un cellulare che squilla. Lady Gaga e Beyoncé, Telephone, tra le hit più ritmate della nostra serata.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
2: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Deco.
4: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
5: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Puoi dirlo forte, Sottofresco Deco.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
8: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
9: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
8: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
9: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Let the vibration take you down. Buona serata, si riparte così. Accendiamo ufficialmente questo venerdì sera con la nostra musica, le quattro hit che ritornano per senza pausa. Hey, yeah. Don't stop. I don't need your words.

passato e il viaggio che facciamo qui su Dimensione Solo Roma molto, molto spesso, devo dire. Safri Duo, quella live The Bongo Song. La Bongo Song si sentiva, L'anno in cui siamo tornati era il 2001 e adesso Martin Garrix con Ed Sheeran.

0: l'ho riascoltata nella nostra serata su Dimensione Sono Roma. E a giugno da Motor City, la città del liquido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero. E in pronta consegna, ad esempio, puoi scegliere tra ben 45 Ego Cross Hybrid, con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN 799. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali usate e certificate, nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Edrovere da Magliana, e a Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
5: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
5: Anche quello.
4: Stai scherzando?
5: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Dimensione Suono Roma.

pochi secondi torniamo indietro nel tempo. Io rimango fino alla mezzanotte con voi, amici, quindi sarà bello stare insieme qui nel ritmo della capitale. Intanto i Befitos ve li mando uguale, state con noi.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: E allora eccoci qua, ancora buona serata, ben trovati amici, questa è Dimensione Solo Roma e questo è l'appuntamento che ogni sera ti fa rivivere i grandi successi, le grandi hit del passato che hanno fatto la storia del ritmo. Sono sempre io, Daniele Greco, fino alla mezzanotte stasera insieme cominciamo con You Make Me Feel.
3: Rhythmic History.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Ancora buona serata, buon venerdì sera ai fan, soprattutto ai fan degli anni 90 e degli anni 2000, hit che stiamo riascoltando con grande piacere anche questa sera in questo inizio di weekend. Anche Danzel di Pump It Up dal 2004, hit incredibile come questa che arriva di Adaway dagli anni 90. What is

0: Mickey Extended Version.
1: In questa session ritroviamo anche Meja, da non confondersi con Neja, la nostra Neja italiana, no, lei è Meja, cantante svedese, nome d'arte di Anna Pernilla Tornar, che nel 98 ebbe grandissimo successo con la sua All Bad Money, la versione remix che ritroveremo tra poco. Primo un viaggetto nel 95 con Robert.

0: buongiorno.
1: Allora, ieri, dopo ben 5 anni che non giocavo, diciamo che non calcavo, ecco, dai, i campi di calcio, sono sceso in campo. Ve dico solo l'età media, 55 anni, l'età media.
2: Altina per la squadra Altina. Di calcio.
1: Oh, se non mi credete, vi dico solo che io ho spezzato il fiato adesso, un minuto fa.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
5: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
6: Honda Motoroma!
7: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
8: Rhythmic History Extended Version.
9: Ma che bel viaggio che stiamo facendo in questa serata, in questo venerdì sera, inizio di weekend, con le hit che hanno fatto la storia del ritmo qui su Dimensione Suono Roma. Un viaggio di un'ora fino alle 23, poi tutto in console dal nostro Arturo, perché sta preparando una puntatina niente male. Questa è Sex.

0: eventi e curiosità da Roma.
1: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano La Bella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Il nostro Arturo Arturi è già salito in console, si sta preparando perché tra poco ci siamo, dalle 23 alla mezzanotte. Ci sarà il suo mixato da non perdere. State con noi, amici. Io sono Daniele Greco, vi accompagnerò fino alla mezzanotte, anche con Special Party Weekend. Lui è Bob Sinclair, Love Generation.
4: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
4: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Adesso. Torna domani mattina alle 5. Dimensione
1: Suono Roma. È il ritmo che unisce tutta Roma e non solo. È il ritmo di Special Party Weekend. Lo accendiamo adesso. È il programma del fine settimana. Ogni weekend, ogni venerdì e sabato sera dalle 23 alla mezzanotte, un'oretta con i suoni più forti del momento, mixati dal nostro Arturo Giaghi. Arturi, che è già pronto, ha preparato una selezione musicale niente male stasera. Li troveremo a Alok e Khalid di Dive Into Me, anche l'energia di David Guetta, tanti nomi, Kygo, Griffin, Martin Garrix, Ed Sheeran, solo per citarne alcuni. Sono davvero tanti i protagonisti di questa sera di Special Party. E chiuderemo in bellezza, questo lo posso dire, con una hit meravigliosa del passato, One More Time, in una veste sonora remix davvero molto molto particolare e accattivante, che ti invito ad ascoltare ad alto volume come sempre. Sono Daniele Greco, siamo pronti a partire, questo è Special Party Weekend e allora ci sono tutti i presupposti per una grande festa. Cominciamo così.
0: Special Party,
2: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono.

0: tutti.
1: Le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Aureca Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno, De Cecco pasta vari formati, 3 kg a 4,79 euro. E Divella farina tipo 00 forte, 25 kg a 12,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato in concessionaria.
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose.
6: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni. Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
0: Special Party.
1: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono.

0: più ritmate del momento. Special Party.
1: Special Party, dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

0: tutti.
1: Le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaic, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
3: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese, tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
2: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli €3.590 e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
4: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
5: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da €239. TAN 0, TAIG 293. Rata finale €11.353. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
6: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
0: Special Party.
1: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

l'appuntamento di questa serata con Special Party, grazie ad Arturo J.K. Arturi che ci ha fatto ballare con il suo sound e le hit più forti del momento mixate proprio da lui. Grazie per averci seguito, buon inizio di weekend ancora a tutti da Daniele Greco, ci sentiamo poi nel pomeriggio di domani dalle 18. Passate un'ottima nottata, befitos a todos, ciao.

salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Geppetto, De Niro, pronti, prontissimi a vivere insieme un'altra notte fino alle 3 qui nel ritmo della capitale. Siamo tornati e c'è aria di weekend.
2: Esatto, siamo nel fantastico sabato, un sabato caldo anche di notte, fa caldo anche stanotte.
1: Sì.
2: Partono adesso le tre ore, le nostre tre ore da passare insieme. Ci siamo io e Rino, c'è la nostra fantastica musica e soprattutto c'è il mio nuovo romanzo. Oggi è un romanzo che vi farà un po' rinfrescare, perché con qualche brivido si sta più freschi.
1: Questo è un romanzo inedito, realizzato apposta per i gladiatori che ci ascoltano di notte.
2: Io scrivo, sono uno scrittore prolifico.
1: Conta la rovescia e partiamo.
2: 3, 2,

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Due vecchiette sono in chiesa. A un certo punto una gli fa quell'altra: "Ah, un segretario, oh, mi si sono addormentate le chiappe." L'amica gli fa: "Lo so, me ne sono accorto, ho sentito russare tre volte."
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Rubrica che va alla ricerca di animali a noi sconosciuti.
1: Sì, sì, sì.
0: Dal titolo. Fatto ridere, sì, sì, sì. Perché si la conoscevo da tre anni. Dal titolo qualche uno lo conosce?
2: Certo, certo.
0: Ci abbiamo creduto, ci abbiamo sperato. Abbiamo lottato. Li abbiamo cercati, in lungo e in largo, di sopra e di sotto, a destra e a manca, di qui e di là, di su e di giù.
1: De tacco e de punta.
0: Quanto è buona la sovrassunta.
2: L'animale la sovrassunta?
0: La sovrassunta, sì. Non mollando mai, non mollando mai. E così, mai. Dopo tanti sacrifici, il risultato è che c'è stanno, sono finiti in Sedona più basso.
2: No, ma c'è stanno,
0: sono finiti. Però visto che la speranza è l'ultima a morire.
2: Sempre.
0: E vista la situazione anche parecchi animali, vi posso dire una sola cosa.
1: Vai.
0: Sigla.
1: Sigla, eccola qua.
0: Così la fortuna ha voluto che durante un tour sulle Alpi, infatti era Alpi Tour,
1: il tour operetto.
0: Sì, operetto, perché poi uno è caduto. Si è fatto male, si è operato.
1: Vai, Antonio. Sei meglio di così, Antonio.
0: Ma tu metti i calci di rigore, e tu metti i calci di rigore a porta vuota, senza nessuno. Senza
1: l'animale, qual è? Qual è l'animale?
0: Un attimo, dovete stare. Abbiamo scoperto il Proteus anguinus. Il Proteus anguinus.
1: Mi sa che l'abbiamo trovato. Aspetta.
0: Detto Proteus.
1: Sì. Oddio.
0: In Italia,
1: ma è brutto voi. Sì, sì,
0: è sì, brutto sì, no? Sì. Non so di che sta
2: brutto,
0: coincidenza.
2: Ma era la cannuccia, va.
1: La cannuccia.
2: Così è da prima chitto. Mi sbaglio.
0: La cannuccia è proprio. Si capisce che animale è proprio. Poi voi di prima chitto, perché lui si aveste pure bene, capito? Un animale. Perché che dicevo, dico ma chita. Allora, ho anche chiamato il pesce umano.
1: Il pesce umano, perché?
2: No, non lo sapevamo.
0: Che adesso c'è così. Da non fraintendere, visto che ha un corpo serpentiforme,
2: sì,
0: lungo circa dai 20 ai 30 centimetri.
2: Ma proprio là, eh?
1: Direi. Insomma,
0: quindi, non.
1: Antonio,
0: non,
1: una lunghezza di tutto rispetto.
0: Sì, però. Non. Capito?
2: Magari avessi
0: no, infatti. Infatti, però, ho fatto la promessa. Io ho detto non fraintendere. Senza fraintendere. Perché serpentiforme, capito? Capite ora perché con voi è veramente difficile che si possa fraintendere?
2: Certo.
0: Questo anfibio è un parente dei tritoni e delle salamandre. Sapete che è l'unico animale al mondo che se gli tagli la coda, con il tempo gli ricresce.
1: Okay.
0: Se gli tagli una zampa, con il tempo gli ricresce.
1: Sì.
0: Se gli tagli la testa, che gli ricresce.
2: È al 90%, diciamo,
0: è sicuro, eh?
2: Sicuro.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: con l'armatura di Iron Man, eh? O il ragazzino bassino e si è così.
1: Bruce Lee insegna che quello piccolo può essere cattivissimo.
2: Però quell'altro c'ha l'armatura di Iron Man. Come fai
0: esempio,
2: a batterlo?
0: Per esempio. E invece oggi parlerò di uno degli incontri di lotta più assurdi della storia.
1: Sì, quale?
0: Davide contro Golia.
1: Un classico dei classici, quello, no?
2: Il mito per eccellenza.
1: La rivalsa di un piccoletto su un gigante.
0: Chiamava la rivalsa. Allora, già vi dico, Davide è un ragazzetto magro magro, senza peli, inappetente, ma sotto sotto.
2: Sotto sotto.
0: No, c'aveva un gran coraggio, dico.
2: Ah, ecco, specifica.
0: Golia invece era una via di mezzo tra Andre the Giant e Shaquille O'Neal.
1: Un gigantesco.
2: Quindi grosso, potente, ma lento.
0: Però più cattivo di tutti. Guarda, è talmente cattivo che quando passava davanti all'erba cattiva che non muore mai, moriva l'erba. È incredibile. Però era anche simpatico, era goliardico.
2: No, ti prego, dai, stavi andando bene.
0: Questa è l'unica.
2: Una volta ogni tanto.
0: Mi sono giocato al gioco.
2: Sì.
0: Un bel giorno il popolo di Golia sfidò il popolo di Davide.
2: Sì. Ok.
0: Pensate che se era meglio fighter del popolo di Davide era Davide. Cioè, immaginate come stavano l'altro, insomma.
1: Sarà pessimo, soffiatori di minestrine.
0: Ma neanche. Ma Davide, siccome aveva fatto gli scout a Vetralla.
2: Sì. Vabbè, allora cambia tutto qui.
0: Sì,
2: eh.
0: Era un grosso paravento, era. Oh, si era costruito una mazza fionda con dei briccoli da mezzo chilo l'una.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì. E l'elastico delle mutande, così sì. Dice la leggenda.
0: Sì, ma le mutande di Davide erano proprio secche pure quello. E mentre Golia faceva il matto con frasi tipo ti spiezzo in due, stava lì, capito? E perdeva tempo, sì, faceva vedere erbicipite. Davide gli tira una sassata più potente del servizio di Sinner in fronte a Golia.
1: Paro in mezzo agli occhi.
0: Oh, lo sfonnò tutto. Cadde all'indietro e fece una buca gigante. E pensate che dopo 3.000 anni qua a buca a Roma, al centro del comune di Roma, ancora non l'ha messa a posto.
3: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma. Yeah!

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Il nostro amico, l'ha puntato dei carabinieri Gargiulo, in divisa si presenta all'interno di un'edicola con una radio in mano. Quando entra, il giornalaio gli fa: prego, dica. Mi scusi, gli fa: è uscito Diabolik. Il giornalaio fa: non ancora. Gargiulo via la radio, fa: presto, circondate l'edicola.
3: Dimensione Suono Roma,
0: la

0: La notte.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: I must understand the touch of your hand makes my pulse

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ragazzi, devo dire che ultimamente con questi vostri argomenti sì. ritirate fuori in noi un sentimento così forte.
2: Bello, eh?
4: Ma avete
3: da, da farci pensare, ma perché non ve fate... No? No, dico un pacchetto dei calamari, insomma, dei calamari vostri, ma nostri, dai, no. Avevate pensato ad altro, calamari no. Perché si parla di mare, no?
2: Certo.
3: Anzi, ora che ci penso, invece di dire da tirar fuori un sentimento, avrei potuto dire da rianimare, no?
2: Ma
3: mare, giusto. L'altro si è addormito. No, vabbè, comunque
2: no,
3: perché t'ho colpito, lo so, te sei azzittato, c'è una donna, sto ragazzo.
4: Mi stavo godendo questi calambur, Antonio.
3: Questi?
4: Calambur. Okay,
2: è un tipo di calamaro che fanno
3: Com'è? Com'è? Che forma c'hai? Vabbè, andiamo avanti, dai. Vabbè, dai. Allora, dicevo, per carità, sembra che così vi sto facendo una cazziata.
2: No.
3: Anzi, diciamo una doccia fredda, così rimaniamo sempre in tema, perché spesso e volentieri vi dimenticate che io sono nato nel 1967. E dirvi ora... I giuochi che facevamo in spiaggia più di 50 anni fa, magari qualcuno che sta ascoltando penserà, dice, Antonio giocava quando tirava un osso sulla spiaggia e partiva il T-Rex.
2: Giocava con
3: Ben-Hur. Bravo, che te lo riportava indietro.
4: Quindi, no, ma non è così vecchio, Antonio, perché ti
3: sei 50 anni fa i giochi non c'erano, i propri materiali erano proprio diversi.

0: Di che navidi proprio, infatti se navidevi la lisciavi era la fine. Io ho visto i miei cugini perdere un occhio, no, si sono staccati tutti i denti davanti.
1: Poverino.
0: Operati d'urgenza con setto nasale non fratturato ma addirittura frantumato.
1: Giornata al mare rovinata.
0: Poi uscirono le bolas.
2: E bolas.
0: Per esempio con due palline uguali a quelle del bigliettino.
2: Sì, come no?
0: Ma legate da una cordicella, come facevano?
2: E poi la frattura.
0: Mi si è gonfiato il polso, sono sentito.
2: Le click clack.

più velocemente come sì. quando arrivava l'ambulanza, capito? Piatte per fratture multiple ai polsi, capito? Dove ti mettevano il gesso, poi sì. che lo dovevi tenere.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: In mezzo a un campo di grano c'è un matto con una canna di pesca che dagli che lancia e recupera, lancia e recupera, lancia e recupera. A un certo punto passa un contadino, vede un suo amico sotto a un albero, si avvicina e fa: ma scusi, ma che vuole fare quello lì in mezzo al campo? Che cosa si pensa di pescare? E questo gli fa: guardi, lo lasci perdere, quello è veramente matto, ma adesso vado io, vado a prendere col gommone.
3: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
4: With the pandia talk fish, I can rock the flock around the clock non-stop as our till ya.

0: dei gladiatori.
1: Starpiccio.
2: Anno 2151. La situazione era disperata.
3: Tanto per cambiare.
2: Il polpo spaziale interdimensionale stringeva la Ducarna in un abbraccio mortale sempre più caloroso, facendola scricchiolare nella miniera della gloriosa astronave italiana.
3: Generale, i sensori dicono che il mostro ci vuole baciare.
2: Togliti di dosso, Rino, grugnì Geppo. Emiliano, trova un modo per dare uno scosso a questa bestia o diventeremo il suo pranzo di nozze. Emiliano, liberatosi finalmente dalla rete, corse verso il reattore. Allora, se collego il generatore di corrente alternata direttamente ai tubi da scarico del bagno, dovremmo creare un'onda tutto repellente.
3: Veloce.
2: Il problema è che potrebbe saltare tutto in aria.
3: Fallo e basta!
2: Emiliano prese una chiave inglese, diede 3 colpi precisi su un tubo d'ottone e invertì il flusso dell'acqua e premette il grande interruttore generale. Dalla poppa della Ducarna non uscì una scarica elettrica, bensì una gigantesca e devastante nuvola di schiuma detergente profumata alpino silvestre. La schiuma colpì il polpo gigante dritto nell'occhio. La creatura, infastidita dal bruciore e dal forte profumo di pino, mollò la presa. La nave riapparve nello spazio italiano con rumore di ventosa. La plancia era coperta di schiuma e i 10 mini cloni erano tornati ad essere semplici batuffoli di polvere e la gravità finalmente era tornata normale.
3: Meno male, ma che fatica, ragazzi.
2: Il generale Geppo si alzò, si ripulì la giacca dalla schiuma alpino e si rimise il cappello visibilmente fiero. Cavalieri, ancora una volta, grazie al mio impeccabile comando e alla vostra discutibile esecuzione, abbiamo salvato la galassia.
3: Sì, signore, siamo unici.
2: Emiliano sbucò dalla botola tutto nero di fuliggine con un gran sorriso. Capo, siamo salvi, però c'è una piccola novità. Quale, Emiliano? Ecco, per far trucco da schiuma, adesso la mappa dice che siamo parcheggiati sul grande raccordo anulare, corsia centrale.
3: No.
2: E c'è un vigile urbano su una navetta che ci sta facendo segno di accostare.
3: Quindi siamo tornati sulla Terra.
2: Finalmente. Geppo guardò fuori dal finestrino, in effetti c'erano le luci della Terra e una scia di macchine bloccate nel traffico. Rino, sospirò il generale sedendosi sulla poltrona, prepara i documenti e speriamo che accettino i buoni pasto di mia moglie, se no ci fanno la multa.
4: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
4: Notte.
0: Dei gladiatori di dimensione Suono Roma.

0: Passione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Gladiatori della notte,
2: buonanotte.
1: Come promesso, ora è arrivato il momento di ascoltare gli highlights dell'arena.
2: Il contenuto è estremamente divertente ogni giorno, perché ci piace riascoltare gli strafalcioni e soprattutto le persone che rispondono in maniera curiosa e divertente alle domande che facciamo la mattina.
1: Qualche volta ascoltiamo gli strafalcioni, qualche volta invece ascoltiamo due concorrenti molto bravi e preparati.
2: C'è anche chi ha studiato, eh?
1: Ascoltiamo questa volta cosa è venuto fuori.
3: L'arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: In questo venerdì mattina siamo pronti a spalancare le porte dell'arena. Presentiamo anche i due concorrenti di questa mattina.
2: Loro sono Marina e Roberto. Ciao ragazzi,
1: buongiorno,
4: buongiorno.
1: Ci siete? Eccoli
4: buongiorno.
1: Qua
2: buongiorno a tutti e due. Allora, conosciamoci al volo, dai Marina, raccontaci da dove ci ascolti, che fai di bello.
4: Allora, sono a Roma,
2: sì?
4: Sulla Cassia, e sono un'insegnante di Pilates.
2: Insegnante di
1: che
2: Pilates,
1: bello,
2: bello Pilates,
1: ci piace,
2: eh?
1: Quindi c'è

0: occupi e da dove ci stai chiamando?
1: Allora, io chiamo da Roma, zona Tuscolana.
0: Sì.
1: Sto portando mio figlio all'asilo e poi vado a lavorare in centro, che lavoro come geometra in una società pubblica.
0: Hai capito? Beh, geometra come società pubblica, quindi vuol dire che è posto fisso!
1: Esatto, ma che cozzalone!
0: Bravo! Noi siamo affascinati, siamo due partite IVA, quindi capirei.
2: Allora, ragazzi, Marina è stata contattata per prima, ha diritto a scegliere con chi giocare tra noi due.
3: Geppo?
2: Vai che partiamo!
4: 3, 2, 1, 0.
2: Marina, in quale città europea si trova la famosa galleria Museo del Prado?
3: In Spagna?
2: La città mi serve.
3: Barcellona?
2: Qual è l'animale terrestre più veloce del mondo?
3: Quello che fa Speedy Gonzales, non so.
2: È un struzzo?
3: Struzzati.
2: Chi è stato il primo sindaco di Roma eletto direttamente dai cittadini? Nel 1993.
3: Alemanno?
2: Stop.
0: Tempo scaduto. Facciamo il punto della situazione.
2: Cara Marina,

0: Roberto, la città che ospita il Parlamento europeo?
1: Bruxelles.
0: L'unico mammifero in grado di volare? Hai anche il passo, eh?
1: Passo.
0: Quale imperatore costruì il grande mercato ancora visitabile vicino ai fori imperiali?
1: Giulio Cesare.
0: L'unico mammifero in grado di volare? Dai, è facile. L'avvoltoio, no, non è un uccello, non è un mammifero.
2: Incredibile, ragazzi.
0: Incredibile questa mattina, risultato ad occhiale 0-0.
2: 0-0 al centro.